0: special for you.
1: Retape.
2: Mixtape.
3: Come back soon.
4: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
5: In Lombardia tra le 21 e le 5 chiusura dell'autostrada A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia e Venezia. Sulla 8 Milano Varese tra le ore 21 e le ore 5 chiusura del tratto Gallarate Busto Arsizio in direzione di Milano. Sulla 9 Milano Chiasso tra le ore 22 e le ore 5 chiusura dell'autostrada tra lo svincolo Lago di Como e l'uscita di Como Centro in direzione di Milano. Sulla A7 Milano Genova tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto Vignole Borbera Ronco Scrivia in direzione di Genova. Sulla A26 dei Trafori tra le ore 22 e le ore 6 chiusura dell'autostrada tra Voltri e il bivio di Novi Ligure in direzione di Alessandria. Sulla A10 Genova Ventimiglia con orario compreso tra la mezzanotte e le 6 chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Genova Pra in direzione di Genova. Per la stessa autostrada A10 tra le ore 22 e le ore 5:30 chiusura del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia. Sulla A12 Genova Livorno Rosignano tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto Nervi Recco in direzione di Livorno. Nel Veneto sulla Bologna Padova tra le 21 e le 5 chiusura del tratto Rovigo Boara in direzione di Padova. Sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio infine tra le ore 22 e le ore 6 chiusura dell'autostrada tra Ponte Beccarnia in direzione di Udine e Trieste. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
4: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
9: Don't worry, be happy.
10: Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
11: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
12: Stop! E un po' meno?
11: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
12: Stop! Un po' meno.
13: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
12: Stop! Buona!
13: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
16: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: tua idea con RBL la radio.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
2: Encore du monde, je dis sa chère.

0: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Lombardia tra le 21 e le 5 chiusura dell'autostrada A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia e Venezia. Solo 8 Milano Varese tra le ore 21 e le ore 5 chiusura del tratto Gallarate Busto Arsizio in direzione di Milano. Sulla 9 Milano Chiasso tra le ore 22 e le ore 5 chiusura dell'autostrada tra lo svincolo Lago di Como e l'uscita di Como Centro in direzione di Milano. Sulla A7 Milano Genova tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto Vignole Borbera Ronco Scrivia in direzione di Genova. Sulla A26 dei Trafori tra le ore 22 e le ore 6 chiusura dell'autostrada tra Voltri e il bivio di Novi Ligure in direzione di Alessandria. Sulla A10 Genova Ventimiglia con orario compreso tra la mezzanotte e le 6 chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Genova Pra in direzione di Genova. Per la stessa autostrada A10 tra le ore 22 e le ore 5:30 chiusura del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia. Sulla A12 Genova Livorno Rosignano tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto Nervi Recco in direzione di Livorno. Nel Veneto sulla Bologna Padova tra le 21 e le 5 chiusura del tratto Rovigo Boara in direzione di Padova. Sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio infine tra le ore 22 e le ore 6 chiusura dell'autostrada tra Ponte Beccarnia in direzione di Udine e Trieste. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te ne suoniamo.
1: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

io ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Telesuoniamo di Santa Ragione.

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te ne suoniamo di santa ragione.

0: ciała.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: estate. Ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Let's go. Sounds good.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Il segreto della lotta all'Alzheimer risiede in una proteina e su questa ipotesi che hanno lavorato i ricercatori del Baylor College of Medicine negli Stati Uniti, ottenendo risultati promettenti. Dopo aver diretto la loro attenzione sulla proteina SOX9, hanno infatti notato che a un suo aumento indotto dall'esterno corrisponde, da parte delle cellule nervose, una maggiore efficienza nell'attività di rigenerazione dei tessuti danneggiati. La ricerca è stata pubblicata di recente su Nature Neuroscience. Basta una sessione di allenamento della durata di 30 minuti per il miglioramento dell'umore, lo afferma un team di ricerca internazionale in un articolo recentemente comparso su Molecular Psychiatry. Ad essere decisiva sarebbe l'adiponectina, un ormone che viene rilasciato nel corso dell'attività fisica ed è coinvolto nel sistema della regolazione emotiva. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato questo legame nei topi, muovendo i primi passi verso una comprensione generale del fenomeno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta, le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B.

0: ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
5: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 22 luglio 2026 è il giorno numero 203 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:54 e tramonta alle 20:38. La santa del giorno è Santa Maria Maddalena. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 luglio del 1970 un attentato orchestrato dall''Ndrangheta per conto dei neofascisti di Reggio Calabria fa deragliare la Freccia del Sud presso Gioia Tauro, causando 6 morti e 50 feriti. L'attentato si inserisce nel quadro della strategia della tensione. Nel 1999 esce in commercio MSN Messenger Service, realizzato da Microsoft, noto a tutti come MSN. Nel 2011 in Norvegia un attentato terroristico colpisce Oslo. Un'autobomba esplode nel centro della città a poca distanza dagli uffici del primo ministro, provocando 8 morti. Inoltre una sparatoria circa 2 ore dopo a Utøya, una piccola isola a 30 km dalla capitale, provoca 69 vittime. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 22 luglio del 776 a.C. a Olimpia in Grecia alcuni storici ritengono siano iniziati i primi giochi olimpici. Nel 1894 si svolge quella che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia, la Parigi-Rouen. Ed è il 22 luglio del 1927 quando in via degli uffici del Vicario 35 si svolge la prima riunione assembleare della S Roma, nata dalla fusione di 3 delle società calcistiche della capitale, l'Alba Audace, il Roman e la Fortitudo Pro Roma, dando vita al percorso della squadra capitolina nel mondo del professionismo calcistico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 luglio del 1966 Mina rilascia il disco Studio 166. Nel 2006 gli Zero Assoluto sono primi in classifica con Sei parte di me. E nel 2017 Paola Turci pubblica il singolo Un'emozione da poco. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ferruccio Amendola, nato a Torino il 22 luglio 1930 e scomparso a Roma il 3 settembre 2001. È stato il doppiatore più famoso e celebrato del cinema italiano. Ha prestato la sua inconfondibile voce a mostri sacri di Hollywood, come Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman e Sylvester Stallone, nonché a Bill Cosby. Spegne 52 candeline l'attore italiano Claudio Santamaria. Buon compleanno anche a Nina Moric, la modella e showgirl croata naturalizzata italiana, compie 50 anni. Auguri infine a Selena Gomez, la cantante e attrice statunitense, spegne 34 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 luglio 2001 di Indro Montanelli. Padre nobile del giornalismo italiano, è stato probabilmente il più lucido testimone dell'Italia del Novecento, raccontata con il piglio del cronista e dello storico. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese. Quando vivono a lungo insieme, gli animali finiscono per amarsi, gli uomini per odiarsi.
1: Noi ci siamo! Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Inizio il flash di RVL Informa, buona giornata da Luca Manghera. Un incendio boschivo è scoppiato ieri sull'altura di Omegna all'Alpe Mastrolino, subito intervenuto un elicottero che ha effettuato lanci d'acqua prelevata dal lago d'Orta. Emergenza idrica in Ossola, crana continua la distribuzione con le autobotti, a Domo il comune ha chiuso tutte le fontane senza ricircolo e invita i cittadini a un uso consapevole dell'acqua. Controlli dei carabinieri in un cantiere stradale aperto lungo la provinciale 166 Ornabasso, rilevate irregolarità che hanno portato a sanzioni per circa 10.000 euro. Ancora uno sciopero del settore trasporti, stavolta proclamato dai sindacati CUB e SGB dalle 21 di giovedì alle 20.59 di venerdì, possibili modifiche e cancellazioni sulla rete di Trenord.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per mercoledì 22 luglio, soleggiato con temperature tra 14 e 29 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
8: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beachforbabies.com.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, a volte si è convinti di sapere cosa si desidera, ma poi ci si accontenta o si asseconda il volere degli altri, finendo per essere infelici. Oggi avrete modo di riscattarvi e riprendervi ciò che desiderate. Toro, avrete buone possibilità oggi di incontrare una persona stimolante. Se siete single, divertitevi a flirtare e a fare nuove conoscenze. Nel lavoro aspettatevi un periodo favorevole per presentare i vostri progetti. Gemelli, non ignorate troppo a lungo i problemi, altrimenti rischiate di complicarli ancora di più. Fate attenzione se nel vostro cuore c'è un'altra persona. Sul fronte economico, le cose inizieranno finalmente a migliorare. Cancro, in arrivo nuove condizioni che permetteranno di realizzare i vostri progetti. Per ora l'Eros potrebbe essere meno intenso del solito, ma le vostre priorità sono altre. Nel lavoro potrebbero esserci delle ottime novità, come proposte o contratti. Leone, la vostra simpatia non passerà inosservata oggi. Tra uno sguardo e l'altro, questa giornata potrebbe riservarvi incontri promettenti. In ambito professionale, il vostro impegno inizierà a dare i frutti sperati. Continuate ad impegnarvi. Vergine, in amore starete bene insieme alla persona che amate e non mancheranno momenti di intesa e passione. In ambito lavorativo, le vostre azioni e le vostre energie potrebbero fare la differenza, grazie anche al favore delle stelle. Bilancia, in amore farete faville con il partner, con grandi progetti in mente per stare bene insieme. Nel lavoro raccoglierete i frutti dei vostri progetti e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Provate inoltre ad investire in nuovi progetti. Scorpione, in amore ci sarà una discreta sintonia che potrebbe portarvi a vivere momenti romantici e affiatati. Nel lavoro continuate a darvi da fare, ma non allo stesso ritmo. Rallentate un po'. Sagittario, alcune incomprensioni potrebbero portare a crisi complicate da risolvere. Fate attenzione al vostro modo di approcciarvi alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete trovare il giusto metodo per riuscire a gestire al meglio i progetti. Capricorno, il rapporto con il partner sarà sereno, ciò nonostante attenzione a non prendervi troppe libertà. Sul fronte professionale, impegnarvi troppo a volte potrebbe essere controproducente. Acquario, in amore, single oppure no, riuscirete a conquistare la persona che amate con audacia e romanticismo. Sul fronte professionale arriveranno occasioni interessanti per riuscire a mettere insieme progetti di successo. Pesci, faticherete molto oggi a comprendere i sentimenti di chi avete accanto. Interrogatevi su cosa potete fare per migliorare le cose. In ambito lavorativo avrete anche buone idee, ma dovrete riflettere bene su come gestirle. Oggi vi saluto con le parole di Milan Kundera. Se gli occhi sono lo specchio dell'anima, la voce mi è il termometro. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: RVL la radio, non è mai troppo presto, con Moira.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo mercoledì 22 luglio. Danza, musei e realtà virtuale, un grande progetto parte da Brescia. Un progetto che unisce la realtà virtuale alla dimensione corporea e fisica della danza e apre nuove prospettive alla pratica museale. Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei, Centro Coreografico Nazionale Arte Balletto, Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale, presentano un'esperienza immersiva capace di ridefinire il rapporto tra visitatori, opere e luoghi della cultura. Le parole della presidente di Fondazione Brescia Musei, Francesca Basoli.
2: Con questo progetto la Fondazione Brescia Musei si pone all'avanguardia di uno dei grandi compiti delle istituzioni museali al giorno d'oggi, cioè consentire nel massimo possibile modo la fruizione delle opere che abbiamo in custodia. E da questo punto di vista lo strumento digitale offre uno straordinario mezzo per riuscire a mettere insieme quella che è una valorizzazione della visita tramite anche un confronto con l'arte del ballo contemporaneo e insieme la replicabilità di questa visita e la multiformità di approccio.
1: A Sarzana dal 4 al 6 settembre si tiene la 23esima edizione del Festival della Mente, dedicata quest'anno alla parola chiave fuoco. La direttrice Benedetta Marietti.
3: Perché fuoco? Perché fuoco da un lato riflette la vocazione multidisciplinare del festival, dall'altra ambisce a rispecchiare quello che è lo spirito del tempo, vale a dire attraverso le voci dei relatori e delle relatrici verrà declinata in molti modi diversi e per poter comprendere il passato, leggere il presente e immaginare un futuro diverso. Sono previsti 34 incontri, conferenze o dialoghi. A inaugurare il festival verrà padre Paolo Benanti, che parlerà di intelligenza artificiale, di come l'intelligenza sia il nostro nuovo fuoco primordiale che noi uomini dobbiamo custodire per non esserne divorati.
1: La cultura si conferma uno dei motori strategici dell'economia italiana. Nel 2025 il sistema produttivo culturale creativo ha generato 115,8 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 5,7% dell'economia nazionale, con una crescita del 3,3% rispetto al 2024, e ha dato lavoro a 1,54 milioni di persone, il 5,7% dell'occupazione complessiva del paese. Questo è quanto emerge dal rapporto Io sono Cultura 2026, giunto alla 16esima edizione. La forza della nostra economia del Made in Italy deve molto in tutti i campi alla cultura e alla bellezza, afferma Ermete Rialacci, presidente della Fondazione Simbola. Cultura e creatività, oltre ad arricchire la nostra identità e alimentare la domanda di Italia nel mondo, possono aiutarci ad affrontare le sfide che abbiamo davanti a partire dalla crisi climatica. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
5: Buongiorno a voi e buon mercoledì, siamo al 22 di luglio, una bella settimana che continua all'insegna dell'informazione, delle curiosità e della vita vissuta nel periodo estivo, estate 2026, lo so, questo luglio va avanti alla grande, ma ci abbiamo ancora qualche settimana, dai, non dobbiamo già dire oh mamma finisce l'estate, hai ancora tempo per lagnarti, su, fino alle 8 insieme, questo non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto.
6: Comincia la giornata con RVL la radio.

della nostra redazione, tante notizie curiose che ci riguardano molto da vicino, la possibilità di vivere con noi anche le prime ore del mattino, svegliarci, mandare un messaggino, un buongiorno sui social e anche ascoltare una bella canzone d'estate come quella di Saif. Vogliamo parlare del Diavolo Veste Prada che arriva fra qualche giorno in streaming in esclusiva nelle vostre casucce se non siete andati al cinema. Proprio così, chi se l'è perso se lo riguarda in questo contesto, chi non l'ha visto lo può vedere per la prima volta, chi l'ha amato lo riguarderà. Il film è stato definito irresistibile quanto la prima, il numero uno, il Diavolo Veste Prada 1. Il film ha conquistato il mondo della moda e media al suo arrivo nelle sale a partire dallo scorso aprile, rivelandosi grande successo al botteghino, arrivando ad incassare quasi 32 milioni di euro al box office italiano e portando il franchise a superare la soglia del miliardo di dollari di incassi complessivi. Alta moda, musiche, colonna sonora, tante cose da scoprire. Se volete, fa parte ancora della vostra estate.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi?

0: Top, buona!
1: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
3: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
4: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
3: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
5: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
6: Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: passando per la mobilità elettrica e l'economia circolare. Sono alcuni dei temi al centro della quarta edizione di Eco Festival della mobilità sostenibile e città intelligenti, che si terrà a settembre a Roma. Questo festival rappresenta un'importante occasione di confronto per fare il punto sul percorso della transizione ecologica della mobilità di persone e merci in Italia e riunirà istituzioni, imprese, associazioni, operatori del settore per approfondire i principali temi della mobilità sostenibile, mettendo al centro la persona, promuovendo un confronto sugli impatti della mobilità nella vita quotidiana dei cittadini, con una visione delle città intelligenti, non solo le smart city, con un modello integrato di politiche e servizi orientato al benessere delle persone e alla competitività delle imprese. Vediamo di che si tratta tra poco.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Le iniziative importanti sul territorio a livello nazionale parlano di green e di ambiente con questo festival. Tra le principali novità dell'edizione 2026, la presentazione di un'anticipazione dello studio dell'osservatorio Audimob, che ogni anno registra la domanda di mobilità degli italiani, monitorando quanti spostamenti effettuano ogni giorno i cittadini, per quali motivi, con quali mezzi di trasporto, quanti chilometri percorrono, quanto tempo dedicano a questa attività, quali valutazioni esprimono sui servizi di trasporto utilizzati. Eco diventa anche un laboratorio formativo. L'evento di settembre è aperto agli studenti delle superiori con l'obiettivo di sensibilizzarli sui temi ambientali trattati. Ha il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Istruzione e del Merito, oltre a quello dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
15: Super Trailers, il cinema alla radio.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Super Trailers.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Super Trailers.
20: I Minion sono tornati!
19: Il film su come conquistarono Hollywood.
21: Pignata, carbonara, lasagna.
19: E rischiarono di perdere il pianeta.
22: Hai scritto un film di mostri?
23: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
19: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
24: Non è mai troppo presto.
25: Non è mai troppo presto.
24: Comincia la giornata con RVL la radio.

the Sun. Se parliamo di sole, parliamo anche di cielo e parliamo di stelle e del futuro dell'astronomia, che è gravemente minacciato dalle costellazioni di satelliti. Le attuali proposte di lanciare in orbita quasi 2 milioni di dispositivi avrebbero delle conseguenze devastanti, come dicono gli esperti. Secondo un recente studio pubblicato sulla rivista Astronomy and Astrophysics da Olivier Hanou, per salvaguardare la capacità dei moderni telescopi di osservare il cielo notturno bisognerebbe limitare il numero dei satelliti a non oltre 100.000, purché siano invisibili a occhio nudo. Nel caso fossero più luminosi, il numero complessivo dovrebbe essere ancora inferiore. Non va mica molto bene, perché il numero è molto più alto.

Fremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope. Torniamo in cielo a vedere questi satelliti che, illuminati dal sole, sono molto più luminosi delle galassie lontane. Quando un satellite attraversa il nostro campo visivo, lascia una scia luminosa sull'immagine, oscurando quello che si trova dietro di esso. L'orbita terrestre bassa è di immenso valore per la vita moderna, ma bisogna gestire l'impatto delle mega costellazioni per garantire che questa risorsa rimanga incontaminata e accessibile alle nuove generazioni. Dal 2019 il numero di satelliti in orbita torna aumentato in maniera vertiginosa, le 14.000 unità sono quelle del presente. Buona parte di queste appartengono a Starlink di SpaceX, quella di Elon Musk, che prevede di lanciare ancora un altro milione di satelliti. In più ci sarebbero quelli delle altre costellazioni. Per calcolare l'impatto complessivo sulle osservazioni astronomiche sono state simulate le posizioni, il movimento e la luminosità di tutte le costellazioni satellitari, sia esistenti che previste. C'è un bel po' di traffico, secondo me.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
9: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19:30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
10: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bœuf 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bœuf.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

Radio Alfa, buon vento. Non sono buone notizie queste che riguardano il riscaldamento globale che può costare all'Italia fino a 6 punti di PIL entro il 2050 e raddoppiare i rischi di rifinanziamento del debito italiano. Lo afferma una recente analisi sui cambiamenti climatici. Per un paese come il nostro, esposto agli impatti climatici e vincoli di finanza pubblica, ritardare l'azione vuol dire aumentare il costo economico del riscaldamento globale. Mitigazione e adattamento non sono solo strumenti di tutela ambientale, ma leve di stabilità macroeconomica e finanziaria. Le perdite non colpiscono l'Europa in modo uniforme, le regioni meridionali e orientali risultano più esposte. Nel periodo 1980-2024 gli eventi estremi hanno causato nell'Unione Europea delle perdite economiche stimate in 822 miliardi di euro. E questo periodo non è proprio positivo, eh?

Angelina Mango, Marco Mengoni, un canto d'amore, un canto di sofferenza legato ai soldi che se ne vanno. Infatti, come dicevamo prima, a seconda di questo studio, gli ultimi 4 anni rientrano tra i 5 anni con le perdite più elevate dell'intera serie storica. Nel complesso, nel quadriennio 2021-2024, le perdite hanno raggiunto oltre 208 miliardi. Sono stime che riguardano soprattutto le perdite sugli asset fisici e non esauriscono l'insieme dei costi indiretti, sanitari, produttivi e distributivi associati al cambiamento climatico. Se noi ci accorgiamo di queste cose nella vita di tutti i giorni, figurati questi con tutti questi conti che fanno. Speriamo che vada bene.

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo. Lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce, afferma invece dal PD Elly Schlein. Intanto è bufera sul sindaco di Bologna Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere la verità non delegittima alle forze di polizia. La questura intanto rifonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Il caso Roggero, la famiglia del gioielliere ha riaperto questa mattina il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in carcere, dice Mariangela Sandrone. La difesa torna intanto a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti per chi commette crimini violenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere. La politica, vertice di un'ora e mezza tra Meloni e gli altri leader di maggioranza, Tajani, Salvini e Lupi, piena condivisione sull'ipotesi di accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee, di concentrare nel prossimo biennio la maggiore capacità di spesa per il contrasto al caro energia. Un tema sul tavolo, sebbene tutti lo smentiscano, la legge elettorale. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata ad insistere in Senato sulle preferenze, magari modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche, lo confermano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Il miglioramento riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi importanti anche in Liguria. Il calcio con la nazionale, per Pep Guardiola sulla panchina della nazionale si può ancora sperare, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole in serata di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC. Non è assolutamente una mancanza di rispetto, di riguardo nei confronti di altri soggetti, perché sugli altri soggetti il confronto è già partito e poi si può optare per uno o l'altro allenatore, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

Siete su RVL la radio con una Tech News Curioso, una nuova tecnica di analisi basata su intelligenza artificiale e analisi al microscopio che permette di riconoscere un quadro autentico da un falso. Il banco di prova sono state alcune opere che comprendevano autentici dipinti di Vincent van Gogh e alcuni noti falsi di opere del pittore. La nuova tecnica si basa sull'analisi della cosiddetta texture, ovvero i più piccoli segni di ruvidità e rilievi presenti sulla superficie della pittura, che usando immagini ad alta definizione di un quadro riescono a far capire con una visione al microscopio che c'è qualcosa che non quadra, che questa potrebbe essere, se vero, una firma del singolo artista. Una tecnica già usata dagli esperti d'arte che ha raggiunto livelli di accuratezza molto elevati grazie all'intelligenza artificiale capace di identificare schemi o dettagli invisibili per l'occhio umano.

0: con RVL la radio e noi siamo curiosi. I falsi si possono beccare con l'intelligenza artificiale, ma vi ricordate i falsi di Modigliani del tempo che fu? Parliamo invece di quello che succede adesso. L'intelligenza artificiale in questi ultimi anni con gli esperti ha permesso un salto qualitativo importante proprio nella ricerca dei falsi, con la scoperta di oltre 40 opere d'arte contraffatte, tra cui opere attribuite a Monet, a Renoir e vendute sui principali siti. Questo approccio non sostituirà la competenza tradizionale, dicono gli esperti per fortuna, ma la rafforzerà in modo significativo. Questi risultati dimostrano che questa tecnica può identificare in modo chiaro gli artisti autentici e rilevare con affidabilità i falsi. Qui invece c'è un vero Tiziano Ferro, la differenza tra me e te.
1: La differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

0: Croce Verde Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, decisamente migliorato il traffico su strade ed autostrade della regione. Lavori questa notte sul tratto milanese della A4, chiuso dalle 21 alle 5 di domani tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Lavori anche sulla 8 dei Laghi, dove dalle 21 alle 5 di domani resta chiuso il tratto compreso tra Gallarate e Bussarsizio, direzione Milano. Altra chiusura notturna sulla 9 Milano-Chiasso. Dalle 22 alle 5 l'autostrada non sarà percorribile tra Lago di Como e Como Centro, sempre verso Milano. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
10: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
12: Torna Allegro con Brio. A Verbania, Allegro con Brio.

Against the Odds, Take a Look at Me Now, grande romanticismo, grande canzone, ideale colonna sonora per un viaggio di quelli slow, ma attenzione all'uso del navigatore, altrimenti vi ritrovate come questo signore che ha subito una disavventura, un'avventura fantoziana. Ingannato dal navigatore, roulotte incastrate in un sottopassaggio a Trieste, è successo un po' di giorni fa. È stata liberata dai vigili del fuoco questo turista straniero, seguendo le indicazioni del navigatore, mai, dico mai, farlo ad occhi chiusi o quasi, ha tentato di transitare in un sottopasso che collegava delle vie, ma la sua mini roulotte trainata dall'auto è rimasta incastrata nello stretto passaggio. Alla guida questo turista che ha chiesto soccorso ai vigili del fuoco. Questi, una volta giunti sul posto, hanno sgonfiato le gomme del rimorchio e poi, usando una specie di attrezzo manuale con una bella fune ancorata all'autopompa, hanno tirato la piccola roulotte fino a farla uscire dal sottopassaggio. Beh, dai, è andata bene. L'incidente ha causato soltanto un piccolo danno al pannello solare del rimorchio e è un'avventura questo turista che passerà ancora da quelle parti col navigatore?

0: giorno si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, a volte si è convinti di sapere cosa si desidera, ma poi ci si accontenta o si asseconda il volere degli altri, finendo per essere infelici. Oggi avrete modo di riscattarvi e riprendervi ciò che desiderate. Toro, avrete buone possibilità oggi di incontrare una persona stimolante. Se siete single, divertitevi a flirtare e a fare nuove conoscenze. Nel lavoro aspettatevi un periodo favorevole per presentare i vostri progetti. Gemelli, non ignorate troppo a lungo i problemi, altrimenti rischiate di complicarli ancora di più. Fate attenzione se nel vostro cuore c'è un'altra persona. Sul fronte economico, le cose inizieranno finalmente a migliorare. Cancro, in arrivo nuove condizioni che permetteranno di realizzare i vostri progetti. Per ora l'Eros potrebbe essere meno intenso del solito, ma le vostre priorità sono altre. Nel lavoro potrebbero esserci delle ottime novità, come proposte o contratti. Leone, la vostra simpatia non passerà inosservata oggi. Tra uno sguardo e l'altro, questa giornata potrebbe riservarvi incontri promettenti. In ambito professionale, il vostro impegno inizierà a dare i frutti sperati. Continuate ad impegnarvi. Vergine, in amore starete bene insieme alla persona che amate e non mancheranno momenti di intesa e passione. In ambito lavorativo, le vostre azioni e le vostre energie potrebbero fare la differenza, grazie anche al favore delle stelle. Bilancia, in amore farete faville con il partner, con grandi progetti in mente per stare bene insieme. Nel lavoro raccoglierete i frutti dei vostri progetti e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Provate inoltre ad investire in nuovi progetti. Scorpione, in amore ci sarà una discreta sintonia che potrebbe portarvi a vivere momenti romantici e affiatati. Nel lavoro continuate a darvi da fare, ma non allo stesso ritmo. Rallentate un po'. Sagittario, alcune incomprensioni potrebbero portare a crisi complicate da risolvere. Fate attenzione al vostro modo di approcciarvi alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete trovare il giusto metodo per riuscire a gestire al meglio i progetti. Capricorno, il rapporto con il partner sarà sereno, ciò nonostante attenzione a non prendervi troppe libertà. Sul fronte professionale, impegnarvi troppo a volte potrebbe essere controproducente. Acquario, in amore, single oppure no, riuscirete a conquistare la persona che amate con audacia e romanticismo. Sul fronte professionale arriveranno occasioni interessanti per riuscire a mettere insieme progetti di successo. Pesci, faticherete molto oggi a comprendere i sentimenti di chi avete accanto. Interrogatevi su cosa potete fare per migliorare le cose. In ambito lavorativo avrete anche buone idee, ma dovrete riflettere bene su come gestirle. Oggi vi saluto con le parole di Milan Kundera. Se gli occhi sono lo specchio dell'anima, la voce ne è il termometro. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
8: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
14: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
15: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà, sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
16: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
17: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
18: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
19: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Un incendio boschivo è scoppiato ieri sull'altura di Omegna, all'Alpe Mastrolino. Subito intervenuto un elicottero che ha effettuato lanci d'acqua prelevata dal lago d'Orta. Emergenza idrica in Ossola, a Crana continua la distribuzione con le autobotti, a Domo il comune ha chiuso tutte le fontane senza ricircolo e invita i cittadini a un uso consapevole dell'acqua. Controllo dei carabinieri in un cantiere stradale aperto lungo la provinciale 166 Ornabasso, rilevate irregolarità che hanno portato a sanzioni per circa 10.000 euro. Ancora uno sciopero del settore trasporti, stavolta proclamato dai sindacati CUB e SGB dalle 21 di giovedì alle 20.59 di venerdì, possibili modifiche e cancellazioni sulla rete di Trenord.
20: Il meteo di RVL.
21: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
19: Previsioni del tempo per mercoledì 22 luglio, soleggiato con temperature tra 14 e 29 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa.
22: Desiderio Sexy Shop.

Taylor Wasted, Anna dei Miracoli o Anna delle posizioni in classifica, che sono sempre quelle più alte anche di questo trono, vera e propria regina dell'estate. La divisione Xbox di Microsoft avrebbe avviato dei test per un nuovo programma di transizione disk to digital, ovvero la possibilità per chi possiede videogame fisici di trasformarli in versioni digitali. È il futuro, baby. Una contrapposizione strategica alla recente decisione di Sony di interrompere definitivamente la produzione di dischi PlayStation a partire dal 2028. Secondo addetti ai lavori, il sistema in fase di sviluppo da parte dell'azienda permetterà agli utenti di ottenere copie digitali dei propri videogiochi fisici, eliminando la necessità di mantenere il supporto ottico inserito nella console durante l'esecuzione. Una misura di transizione verso un mercato esclusivamente digitale orientata alla preservazione delle librerie fisiche esistenti. Ne riparliamo dopo Harry Styles.

0: voi siete per l'analogico, il digitale, il supporto fisico o quello che non si vedrà mai più, il programma di questa azienda prevederebbe l'associazione di una licenza digitale univoca al supporto fisico originario, ma senza impedire la cessione del gioco a terzi. L'inserimento del disco in una console differente trasferirà infatti automaticamente i diritti di utilizzo nell'account collegato al nuovo sistema. È anche una meccanica che vieta la duplicazione delle licenze per l'uso simultaneo su più hardware, garantendo il mantenimento del mercato dell'usato. Stando a recenti indiscrezioni, Sony avrebbe trasformato la sua ultima grande fabbrica dedicata anche alla produzione di dischi per PlayStation in un centro tecnologico specializzato nella produzione di micro lenti destinate ai sensori fotografici degli smartphone di ultima generazione. E pensate che c'è chi torna indietro ai primi videogiochi.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
7: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
8: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
9: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
8: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
10: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
11: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
12: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
13: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
14: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
15: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
16: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
17: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
18: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
19: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
18: Per tutta l'estate RVL.
19: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
18: RVL la radio.
19: Te ne suoniamo
18: di santa ragione.
20: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

con Carmela con RVL la radio, canzone che affronta il tradimento, uno dei temi più raccontati di sempre. È un brano che dà la voce sia a chi tradisce a chi viene tradito, alterna, l'avete ben capito anche voi, confessioni, errori e contraddizioni. Uno stile diretto quello di Cioffi, invece di trattare la delusione amorosa come un dramma, la trasforma in energia sintetizzata in una frase semplice ma liberatoria. Un bel "ma chi se ne frega" che diventa il cuore emotivo di questo pezzo che ci cantiamo tutti. Il risultato è una canzone che alterna leggerezza e fondo amaro. Dietro la spinta estiva di ironia c'è il racconto di una relazione finita male, riletta con il sorriso anziché con il rancore. E fa veramente bene.

0: musica al passato con Yesu, Nobody's Diary. Voi lo scrivete ancora il vostro diarietto digitale, analogico, no? Nel senso analogico sul computer, no, digitale o a mano. Ecco, io scrivo ancora determinate cose su un'agendina. È piccolina, non ho più il diario di un tempo, ma scrivo ancora gli eventi e gli accadimenti più importanti. Me li tengo come ricordo. Che ricordi avrai invece o che cosa ci racconterà tra un po' Maria Elisa Gualandris? Arriva Giornale e Caffè. E noi ci ritroviamo domani mattina, sempre qui su RBL la radio. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: poco su RDL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Meloni si schiera con le forze dell'ordine e chiede verità. Per Schlein lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola di 9 anni di origini marocchine scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel tardo pomeriggio un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con Guardiola come CT della nazionale. Il presidente federale Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione del nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, traffico intenso con code a tratti sulla 4 Milano Venezia tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sulla tangenziale nord code per un incidente tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Traffico nella norma lungo la tangenziale est ed ovest. A Bergamo code per il traffico intenso sull'asse interurbano tra Curnasco e Curno verso Lecco. Segnalato anche un incidente. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
6: Buongiorno, ben svegliati, mercoledì 22 luglio in diretta su RVL la radio con Giornale e Caffè. Ci sono io, Maria Elisa Gualandris, saluto e ringrazio Moira che mi ha preceduta con Non è mai troppo presto. Adesso fino alle 10 parliamo di notizie, di tutto quello che succede nella nostra zona e non solo, ovviamente sempre con tanta musica come ci piace qui su RVL. Arietta più fresca stamattina, una notte decisamente molto molto più vivibile, e raccontatemi come state, se vi va. I numeri sono sempre gli stessi, 0323 55 21 24 per i messaggi WhatsApp, e poi i nostri social su Facebook, Instagram, X, Threads, insomma siamo dappertutto, quindi sentiamoci anche lì. E via che si parte in questo 22 di luglio con Giornale e Caffè.

nostro territorio, in particolare che ha riguardato la zona della Valle Cannobina, in fiamme i boschi sul monte Limidario. Si tratta di una zona molto impervia, sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco, però appunto l'incendio è abbastanza importante, un fronte di circa 500 metri interessa una prateria alpina. Sul posto vigili del fuoco e AIB che hanno predisposto delle vasche per, di acqua per supportare i lanci dei mezzi aerei. Nel pomeriggio è intervenuto l'elicottero regionale e appunto già un po' di beneficio c'è stato, però tutta la notte c'è stato un presidio dei vigili del fuoco per monitorare l'evoluzione della situazione e intervenire in caso di riprese. Sappiamo che è stato un luglio veramente drammatico e impegnativo con l'incendio di Premosello Chiovenda, ma anche nei boschi sopra Re e sopra Bagno Anzino. Ieri pomeriggio un altro incendio nella zona del Mastrolino Aumenia, quello è stato riportato sotto controllo. Adesso speriamo davvero che anche in Cannobina la situazione possa risolversi, essersi già risolta e che da oggi non ci siano riprese di questo incendio. Irama ora con

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza.

0: di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
4: Cannero Riviera on the Beach, estate 2026, venerdì 31.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
2: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
3: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beachforbabies.com.
1: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
4: In ogni canzone
5: un brivido di piacere.
4: Sei su RVL, la radio.

0: rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio, i consigli per i vostri amici a quattro zampe.
2: Una zappa sul cuore, RVL la radio. Quante sono pericolose le nostre gite con il nostro amico quattro zampe nei prati o nei boschi? In modo particolare, la processionaria, quali problemi dà ai nostri amici? Risponde la dottoressa Jessica Schipani della clinica veterinaria Città di Domodossola.
3: Allora, ovviamente quando portiamo gli animali con noi dobbiamo stare attenti, i pericoli sono diversi, possono essere insetti come ad esempio le punture di api, vespe, calabroni, ma anche il morso da vipera o, come abbiamo detto, la processionaria. Questa nello specifico non è presente tutto l'anno, ma principalmente durante la stagione primaverile. Come riconoscerle? Si tratta sostanzialmente di uno stadio larvale ed è chiamato così proprio perché scendono dai pini e iniziano a camminare in processione, da qui il nome. Troviamo queste processionarie, quindi lunghe file di processionarie piuttosto colorate, quindi facilmente riconoscibili. Qual è il problema? Il cane, si sa, è un animale che sta spesso col muso a terra, annusa ed è molto curioso. Quando vede infatti le larve che si muovono, generalmente tende ad andare ad annusarle e a toccarle col naso, alcune addirittura le ingeriscono. Il problema è che i peli urticanti delle processionarie sono altamente velenosi e possono portare alla necrosi, cioè alla morte del tessuto con cui vanno a contatto.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio, i consigli per i vostri amici a quattro zampe.
0: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Torna Allegro con Brio a Verbania nel parco di Villa Maglioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Heavy e Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social trattoria La Vacascia.
11: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
10: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Birch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Birch.
12: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo mercoledì 22 luglio. Danza, musei e realtà virtuale, un grande progetto parte da Brescia. Un progetto che unisce la realtà virtuale alla dimensione corporea e fisica della danza e apre nuove prospettive alla pratica museale. Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei, Centro Coreografico Nazionale Arte Balletto, Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale, presentano un'esperienza immersiva capace di ridefinire il rapporto tra visitatori, opere e luoghi della cultura. Le parole della presidente di Fondazione Brescia Musei, Francesca Basoli.
2: Con questo progetto la Fondazione Brescia Musei si pone all'avanguardia di uno dei grandi compiti delle istituzioni museali al giorno d'oggi, cioè consentire nel massimo possibile modo la fruizione delle opere che abbiamo in custodia. E da questo punto di vista lo strumento digitale offre uno straordinario mezzo per riuscire a mettere insieme quella che è una valorizzazione della visita tramite anche un confronto con l'arte del ballo contemporaneo e insieme la replicabilità di questa visita e la multiformità di approccio.
1: A Sarzana dal 4 al 6 settembre si tiene la 23esima edizione del Festival della Mente, dedicata quest'anno alla parola chiave fuoco. La direttrice Benedetta Marietti.
3: Perché fuoco? Perché fuoco da un lato riflette la vocazione multidisciplinare del festival, dall'altra ambisce a rispecchiare quello che è lo spirito del tempo, vale a dire attraverso le voci dei relatori e delle relatrici verrà declinata in molti modi diversi e per poter comprendere il passato, leggere il presente e immaginare un futuro diverso. Sono previsti 34 incontri, conferenze o dialoghi. A inaugurare il festival verrà padre Paolo Benanti, che parlerà di intelligenza artificiale, di come l'intelligenza sia il nostro nuovo fuoco primordiale che noi uomini dobbiamo custodire per non esserne divorati.
1: La cultura si conferma uno dei motori strategici dell'economia italiana. Nel 2025 il sistema produttivo culturale creativo ha generato 115,8 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 5,7% dell'economia nazionale, con una crescita del 3,3% rispetto al 2024, e ha dato lavoro a 1,54 milioni di persone, il 5,7% dell'occupazione complessiva del paese. Questo è quanto emerge dal rapporto Io sono Cultura 2026, giunto alla 16esima edizione. La forza della nostra economia del Made in Italy deve molto in tutti i campi alla cultura e alla bellezza, afferma Ermete Rialacci, presidente della Fondazione Simbola. Cultura e creatività, oltre ad arricchire la nostra identità e alimentare la domanda di Italia nel mondo, possono aiutarci ad affrontare le sfide che abbiamo davanti a partire dalla crisi climatica. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Nobody Isn't Ready su RVL, la radio in giornale Caffè. Ieri si è tenuta la rappresentanza dei sindaci dell'ASL del VCO con i sindaci appunto che ne fanno parte, presieduti da Gian Domenico Albertella, primo cittadino verbanese. Si è parlato di tutte le problematiche attuali, tra cui in particolare l'urologia di Domodossola, che è in gravissima sofferenza per carenza di personale. Dice che Albertella dice che il direttore generale dell'ASL Cattel ha spiegato la situazione e rassicurato dopo un rapporto di collaborazione avviato con l'ospedale San Luigi di Orbassano, che dovrebbe appunto permettere di trovare nuovi medici, nuove forze per garantire il servizio in reparto. Risposte che non hanno assolutamente soddisfatto invece il sindaco Lucio Pizzi, che era collegato da remoto e che parla di segnali di allarme ormai numerosi e che riguardano tutto il VCO, non soltanto l'Ossola. Andiamo avanti con la musica su RVL con Emma e Fabri Fibra.

0: vento gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Ragazzi, con questa non entri.
8: Ma no, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
11: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
15: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
16: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

Hit the Wall, Gracie Abrams su RVL, la radio in Giornale Caffè in questo 22 di luglio, sempre in diretta con Maria Elisa Gualandris, che tempo fa dalle vostre parti. Stamattina si sta meglio, sembra che ormai le ondate di caldo per quanto riguarda luglio ce le siamo lasciate alle spalle, anche se si parla

335 21 24, ma seguiteci anche sui nostri social. E molti ancora non sanno che si può scaricare anche la nostra app gratuitamente da tutti gli stores sul vostro smartphone, e ci potete portare in vacanza con voi dove andate. Ovunque voi andiate, noi veniamo, vi seguiamo e vi raccontiamo quello che succede anche a casa, ovviamente con la musica di RVL e tutti i nostri programmi che vanno avanti anche per questa estate. Qualche piccola variazione ci sarà ad agosto, ma insomma siamo sempre con voi. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. La guerra in Iran ci è costata 37 miliardi e mezzo, ha dichiarato il capo del Pentagono, Exet. E nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito due navi mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa, utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. La cronaca: è morta la bimba di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. I vigili del fuoco hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola Arwar Fali, di origine marocchina. Si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. E dramma anche in Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini dei carabinieri. Donald Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU. Lo riporta il New York Post, citando alcune fonti secondo le quali Trump ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres. Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, traffico intenso con code a tratti sulla 4 Milano-Venezia, tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Sulla 7 di Serravalle, tratto chiuso per un incidente che coinvolge un mezzo pesante con ostruzione della carreggiata, tra il bivio per la tangenziale ovest di Milano e Assago in direzione Milano. Lunghe code a partire da Binasco e traffico deviato sulla tangenziale. Incidente sulla tangenziale ovest con incolonnamenti tra il bivio per l'Autosole e Quinto De Stampi in direzione Laghi. Verso Milano, traffico intenso con code a tratti sulla Milano Meda, tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano, e sulla Milano Lecco tra Lissone e la tangenziale Nord. Al momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi sogniamo Max Pezzali, Lo strano percorso, Clan Bandit, Rather Be, Gianni Morandi, Alessandro Amoroso con Hit Parade, ma partiamo dagli anni 90 con i Backstreet Boys, All I Have to Give.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade a chiudere questa 4x4, la prima di questo mercoledì 22 luglio, sempre in diretta su RVL con Giornale Caffè. Tra poco arriva l'almanacco del giorno, prima però la situazione del traffico in Piemonte.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati, una buona giornata a chi si fosse messo da poco in ascolto. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra corso alla mano e la statale 24 in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia rilento sulla 6 Torino-Savona, tra Marene e Fossano in direzione Savona. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove si viaggia incolonnati a pedaggio francese in direzione dell'Italia. Segnaliamo poi traffico bloccato sulla statale 20 del Colle di Tenda, tra Limone e il confine con la Francia in entrambe le direzioni. Infine, per alcuni alberi sulla carreggiata segnaliamo rallentamenti sulla statale 34 del Lago Maggiore a Cannero in direzione Gravellona Toce. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
9: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
11: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
12: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
13: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita.

0: Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 22 luglio 2026 è il giorno numero 203 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:54 e tramonta alle 20:38. La santa del giorno è Santa Maria Maddalena. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 luglio del 1970 un attentato orchestrato dall''Ndrangheta per conto dei neofascisti di Reggio Calabria fa deragliare la Freccia del Sud presso Gioia Tauro, causando 6 morti e 50 feriti. L'attentato si inserisce nel quadro della strategia della tensione. Nel 1999 esce in commercio MSN Messenger Service, realizzato da Microsoft, noto a tutti come MSN. Nel 2011 in Norvegia un attentato terroristico colpisce Oslo. Un'autobomba esplode nel centro della città a poca distanza dagli uffici del primo ministro, provocando 8 morti. Inoltre una sparatoria circa 2 ore dopo a Utøya, una piccola isola a 30 km dalla capitale, provoca 69 vittime. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 22 luglio del 776 a.C. a Olimpia in Grecia alcuni storici ritengono siano iniziati i primi giochi olimpici. Nel 1894 si svolge quella che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia, la Parigi-Rouen. Ed è il 22 luglio del 1927 quando in via degli uffici del vicario 35 si svolge la prima riunione assembleare della S Roma, nata dalla fusione di 3 delle società calcistiche della capitale, l'Alba Audace, il Roman e la Fortitudo Pro Roma, dando vita al percorso della squadra capitolina nel mondo del professionismo calcistico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 luglio del 1966 Mina rilascia il disco Studio 166. Nel 2006 gli Zero Assoluto sono primi in classifica con Sei parte di me. E nel 2017 Paola Turci pubblica il singolo Un'emozione da poco. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ferruccio Amendola, nato a Torino il 22 luglio 1930 e scomparso a Roma il 3 settembre 2001. È stato il doppiatore più famoso e celebrato del cinema italiano. Ha prestato la sua inconfondibile voce a mostri sacri di Hollywood, come Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman e Sylvester Stallone, nonché a Bill Cosby. Spegne 52 candeline l'attore italiano Claudio Santamaria. Buon compleanno anche a Nina Moric, la modella e showgirl croata naturalizzata italiana, compie 50 anni. Auguri infine a Selena Gomez, la cantante e attrice statunitense, spegne 34 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 luglio 2001 di Indro Montanelli. Padre nobile del giornalismo italiano, è stato probabilmente il più lucido testimone dell'Italia del Novecento, raccontata con il piglio del cronista e dello storico. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese. Quando vivono a lungo insieme, gli animali finiscono per amarsi, gli uomini per odiarsi.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RBL, la radio.

0: dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
6: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
10: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
14: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
15: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
16: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
17: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
18: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Per tutta la notte i vigili del fuoco e AIB hanno presidiato i boschi interessati ieri da un vasto incendio divampato alle pendici del monte Limidario tra i comuni di Cannobbio e Valle Cannobina, con un fronte di circa 500 metri. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero e sono anche state posizionate delle vasche d'acqua per i lanci. È sotto controllo la situazione all'Alpe Mastrolino sopra Omegna, anche lì nel pomeriggio di ieri si è sviluppato un incendio. Riunione della rappresentanza dei sindaci dell'ASL VCO ieri su richiesta del primo cittadino di Ornavasso sulla situazione del reparto di urologia del San Biagio. Il presidente Albertella ha riferito di aver ricevuto rassicurazioni dal direttore generale dell'ASL sulla disponibilità di nuovi medici grazie a un accordo con Orbassano. Di parere opposto il primo cittadino di Domodossola, Lucio Pizzi, che ha parlato di segnali di allarme per tutto il VCO. Una festa per ripartire dopo il rinnovamento degli spazi, di lavori eseguiti e progetti di economia carceraria attuati. Gattabuia, Villa Olimpia Pallanza aprirà le sue porte il 28 luglio alle 18:30. In occasione dell'evento sarà presentata la raccolta fondi Cucine Libere per finanziare un percorso formativo professionalizzante rivolto a giovani a rischio di marginalità sociale. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
19: RVL informa.
16: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
20: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Sharona, The Neck su RVL La Radio in Giornale Caffè in questo 22 di luglio. Andiamo a sbirciare le previsioni del tempo. Oggi una bella giornata fresca, temperature tra i 20 e 29 gradi, sole. Domani un leggero innalzamento con temperature con fino a 31 gradi, 19 le minime. Per venerdì situazione simile, minime ancora più basse, 17 gradi, massime sui 30 gradi. E al momento però purtroppo per sabato e domenica sono previste possibili piogge, soprattutto nella serata sabato e la mattina di domenica, con un miglioramento poi nella giornata. Dovrebbe riprendersi il meteo dalle 10 della mattina circa, quindi questa perturbazione tra sabato sera e domenica mattina però appunto può ancora cambiare. Domani sicuramente avremo un quadro più chiaro su questo weekend. Ora The Bauza con Magnetic.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
13: Torna Allegro con Brio a Verbania nel parco di Villa Maglioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Heavy e Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
14: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio. Anche d'estate,

0: Mamma non mamma su RVL la radio. Migliora il problema delle liste d'attesa in Piemonte, un problema non risolto ma con un miglioramento secondo Agenas, che ha indicato la nostra regione tra le buone pratiche nazionali efficaci e replicabili in altri contesti territoriali. Il problema delle liste d'attesa non è risolto, ma vedere certificato un miglioramento ci aiuta ad andare nella direzione giusta, dichiarano il presidente della regione Cirio e l'assessore alla sanità Riboldi. Agenas infatti certifica la qualità del lavoro che il Piemonte sta portando avanti. Il bollettino liste d'attesa aggiornato al 30 giugno dedica appunto al Piemonte una specifica sezione sulle soluzioni organizzative che sono state introdotte in modo per utilizzare in modo più efficiente gli appuntamenti disponibili e favorire le classi di priorità più urgenti. A questo si aggiunge il rilascio automatico delle fasce orarie, gli appuntamenti rimasti inutilizzati vengono resi disponibili a tutti gli assistiti 72 o 48 ore prima, evitando la perdita degli slot e aumentando le possibilità di prenotazione per le priorità più urgenti. Secondo Agenas, grazie a queste soluzioni le performance delle prenotazioni con priorità B è passata nell'arco di 3 anni da valori intorno al 50% a valori superiori al 95%. Un miglioramento poi del dato complessivo relativo alle prime visite: nel primo semestre 2026 il rispetto dei tempi di garanzia in Piemonte sale da 69,4 a 71,5% e quindi c'è un miglioramento. Speriamo, ecco, che si continui così, perché insomma qualche problemino c'è ancora, lo sanno bene gli utenti che hanno bisogno di prestazioni sanitarie e spesso sentono rispondere che ci vogliono mesi e mesi, però uno sforzo c'è stato e un miglioramento pure, lo dicono i dati. Carol G e Manu Chao, viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la

volevo salutarvi, ringraziarvi per essere stati con me anche in questo 22 di luglio. Questa mattina non ci sarà Piero Pratesi, ma tutto ritornerà regolare dalle 13 con l'arrivo della vostra Vale. Da Maria Elisa Gualandris è tutto, buona giornata, l'appuntamento per domani, giovedì dalle 8. Ciao!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein, che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la Premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina, un bimbo di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini dei carabinieri. Lutto nel mondo dello spettacolo statunitense. L'attrice Kaylee Hottle, nel cast della recente saga blockbuster Godzilla vs Kong, è morta ad appena 19 anni in un incidente stradale in Maryland. Viaggi all'estero: dal 3 agosto non sarà più valida la carta d'identità cartacea. Sul territorio nazionale la vecchia carta rimane valida fino a scadenza, ma se si intende andare all'estero tocca prenotare un appuntamento per ottenere la tessera plastificata con microchip. Pallavolo: Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile, dalle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile-Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, traffico intenso con code a tratti sulla 4 Milano-Venezia, tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Ancora disagi sulla 7 di Serravalle, dove abbiamo un tratto chiuso per un incidente che coinvolge un mezzo pesante, con ostruzione della carreggiata tra il bivio per la tangenziale ovest di Milano e Assago in direzione Milano. Le code a partire da Binasco e il traffico è deviato verso la tangenziale. Sulla tangenziale nord, code per il traffico intenso tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Infine vi anticipo questa notte i lavori sulla 4 Milano Venezia, con tratto chiuso tra Cormano e Viale Certosa in direzione Torino dalle ore 21 alle ore 5. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Stupinigi e Drosso verso Aosta. Per il transito di un trasporto eccezionale, il traforo del Frejus è chiuso temporaneamente in direzione Francia. Sulla statale 20 del Colle di Tenda, il traffico è bloccato tra Limone e il confine di Stato in entrambi i sensi di marcia. Lungo la statale 34 del Lago Maggiore si viaggia rilento per la presenza di alberi sulla carreggiata in prossimità di Cannero verso Gravelluna Toce. Sulla statale 28 del Colle di Nava segnaliamo rallentamenti tra Ceva e Nucetto in entrambi i sensi di marcia. Infine ci occupiamo della provincia di Vercelli per segnalarvi che lungo la provinciale 594 destra Sesia si viaggia a senso unico alternato per lavori nei comuni di Lenta e Gattinara. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: Siamo davvero ovunque. RBL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RBL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Ragazzi, con questa non entri.
8: Ma no, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
12: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 e

0: esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
5: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta. I numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
8: E siamo arrivati a metà settimana all'interno della mattinata talk show, c'è il momento della musica in vinile, c'è il momento dello speciale ti ricordi quando, dedicato ai cartoni animati al femminile, alle sigle dei cartoni animati al femminile. E siamo nel 1982 e sul 45 giri dell'epoca veniva riportato sigla della serie televisiva omonima. La sigla la cantavano i Cavalieri del Re, si parla del periodo della Rivoluzione Francese e già avete capito a che cartone animato e a che sigla mi riferisco, perché nello speciale ti ricordi quando su RVL la radio vi suono i Cavalieri del Re con Lady Oscar.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
2: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
7: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
9: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
10: Un saluto da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo mercoledì 22 luglio. L'esodo estivo anticipato svuota le città e contrae i consumi di ortofrutta, mentre il caldo torrido accelera la maturazione nei campi, un doppio binario che mantiene i prezzi stabili con la frutta tendente al ribasso per evitare sprechi. Tra i prodotti consigliati questa settimana dalla borsa della spesa di BMT e Italmercati, l'uva bianca varietà Vittoria in calo all'ingrosso dell'8,6% rispetto ad un anno fa, tra i 2,10 e i 2,40 euro al chilo, mostrando punte qualitative eccellenti. Netto calo del 18,2% anche per le susine. Le angurie registrano prezzi minimi nel Lazio, 35-40 centesimi al chilo. Ottima la produzione dei pomodori. Tra i prodotti ittici in lieve calo il pesce azzurro tra 1,50 e 2 euro al chilo. Buona disponibilità per la rana pescatrice con un prezzo medio di 13 euro al chilo. Infine i totani freschi nazionali richiestissimi per le fritture ma con lotti limitati non superano i 15 euro al chilo. Il personaggio del giorno è Carlotta Delicato, che vinse Hell's Kitchen. Dopo gli esordi in TV e l'apertura di un buon ristorante nel borgo laziale di Contigliano, ora la giovane chef inaugura anche un progetto di ospitalità, il Bed and Breakfast Casa Delicato. 4 stanze per valorizzare il territorio e invitare i visitatori a conoscerne le potenzialità. Nel ristorante Delicato il menù varia spesso, ma resta concentrato sugli ingredienti dei boschi e delle campagne circostanti. Molta selvaggina, paste ripiene, ma anche tanti vegetali e funghi quando di stagione. La prelibatezza del giorno è la torta Fedora, al centro di un giallo gastronomico. Ne esistono infatti 2 versioni lontanissime tra loro, quella siciliana, legata alla tradizione della ricotta e della cassata, e quella fiorentina, nata negli anni 30 tra pan di Spagna, panna montata e cioccolato. 2 dolci che non condividono quasi nulla se non il nome e un destino simile. Dopo essere stati protagonisti nelle pasticcerie del passato, oggi sono diventati quasi introvabili. Appuntamenti da non perdere: Tramonto Divino, il viaggio più gustoso dell'Emilia-Romagna. Partito il 20 giugno, il tour fa tappa a Cervia il 24 luglio. In degustazione oltre 30 tipologie di vini DOC, DOCG e IGT, per un totale di circa 1000 etichette, accompagnate da una ricca selezione dei 45 prodotti DOP e IGP. Il tutto valorizzato dai sommelier di AIS, oltre che dagli chef partner di Chef to Chef, l'associazione dei cuochi stellati dell'Emilia Romagna. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
9: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
6: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Butch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Butch.
7: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
12: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
13: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria Dalusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria Dalusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, a volte si è convinti di sapere cosa si desidera, ma poi ci si accontenta o si asseconda al volere degli altri, finendo per essere infelici. Oggi avrete modo di riscattarvi e riprendervi ciò che desiderate. Toro, avrete buone possibilità oggi di incontrare una persona stimolante. Se siete single, divertitevi a flirtare e a fare nuove conoscenze. Nel lavoro aspettatevi un periodo favorevole per presentare i vostri progetti. Gemelli, non ignorate troppo a lungo i problemi, altrimenti rischiate di complicarli ancora di più. Fate attenzione se nel vostro cuore c'è un'altra persona. Sul fronte economico, le cose inizieranno finalmente a migliorare. Cancro, in arrivo nuove condizioni che permetteranno di realizzare i vostri progetti. Per ora l'Eros potrebbe essere meno intenso del solito, ma le vostre priorità sono altre. Nel lavoro potrebbero esserci delle ottime novità, come proposte o contratti. Leone, la vostra simpatia non passerà inosservata oggi. Tra uno sguardo e l'altro, questa giornata potrebbe riservarvi incontri promettenti. In ambito professionale, il vostro impegno inizierà a dare i frutti sperati. Continuate ad impegnarvi. Vergine, in amore starete bene insieme alla persona che amate e non mancheranno momenti di intesa e passione. In ambito lavorativo le vostre azioni e le vostre energie potrebbero fare la differenza, grazie anche al favore delle stelle. Bilancia, in amore farete faville con il partner, con grandi progetti in mente per stare bene insieme. Nel lavoro raccoglierete i frutti dei vostri progetti e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Provate inoltre ad investire in nuovi progetti. Scorpione, in amore ci sarà una discreta sintonia che potrebbe portarvi a vivere momenti romantici e affiatati. Nel lavoro continuate a darvi da fare, ma non allo stesso ritmo. Rallentate un po'. Sagittario, alcune incomprensioni potrebbero portare a crisi complicate da risolvere. Fate attenzione al vostro modo di approcciarvi alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete trovare il giusto metodo per riuscire a gestire al meglio i progetti. Capricorno, il rapporto con il partner sarà sereno, ciò nonostante attenzione a non prendervi troppe libertà. Sul fronte professionale, impegnarvi troppo a volte potrebbe essere controproducente. Acquario, in amore, single oppure no, riuscirete a conquistare la persona che amate con audacia e romanticismo. Sul fronte professionale arriveranno occasioni interessanti per riuscire a mettere insieme progetti di successo. Pesci, faticherete molto oggi a comprendere i sentimenti di chi avete accanto. Interrogatevi su cosa potete fare per migliorare le cose. In ambito lavorativo avrete anche buone idee, ma dovrete riflettere bene su come gestirle. Oggi vi saluto con le parole di Milan Kundera. Se gli occhi sono lo specchio dell'anima, la voce ne è il termometro. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: In ogni canzone
4: un brivido di piacere.
3: Sei su RBL, la radio.

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein, che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la Premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. A Milano una ragazza di 16 anni è stata stuprata da un 22enne conosciuto sul web. La giovane ha raccontato quanto accaduto prima ad un'amica, poi è andata a sporgere denuncia. Il GIP ha disposto l'obbligo di dimora per il ragazzo, ma niente carcere. Un uomo di 60 anni avrebbe invece abusato in almeno 4 occasioni di una bimba di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. Il 60enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione della GIP del Tribunale di Avellino. Voleva rapinare un'azienda di elettromeccanica a Crespellano in provincia di Bologna, ma è stato fermato dal custode che, per mettere in fuga i potenziali ladri, ha deciso di sparare diversi colpi di pistola. I proiettili sono andati a vuoto, ma il porto d'armi del 63enne era scaduto. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo, Jannik Sinner, a seguire Zverev e Alcaraz. Il tabellone femminile vedrà Arina Sabalenka presentarsi da numero uno, mentre le speranze italiane sono riposte in Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
0: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una locazione.

0: 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
1: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social trattoria La Vacascia.
0: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelettelaltura.com.
2: Canner Oliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
3: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
9: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
10: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
11: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Birch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Birch.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
15: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In apertura la cronaca con i controlli dei carabinieri, servizio di Luca Manghera.
18: A A Gavellone i carabinieri hanno fermato una 48enne che viaggiava in bicicletta in chiaro stato di alterazione psicofisica. La donna si è rifiutata di sottoporsi ai test, ma aveva con sé della sostanza stupefacente ed è stata quindi sanzionata e segnalata alla prefettura. Sempre a Gavellone, i militari dell'arma hanno fermato per un controllo stradale un 33enne di Verbania già noto alle forze dell'ordine, trovandolo in possesso di oltre 20 grammi di hashish. Anche lui è stato segnalato all'autorità amministrativa. Infine a Navasso i carabinieri hanno eseguito dei controlli in un cantiere stradale aperto lungo la provinciale 166. Sono state rilevate irregolarità che hanno portato a sanzioni per circa 10.000 euro.
17: Crisi idrica. La società Idrablu, che gestisce il servizio nell'Ostola, ha inviato a tutti e 18 i comuni aderenti un avviso chiedendo di invitare i cittadini a un uso parsimonioso dell'acqua, evitare di bagnare giardini, lavare auto e riempire piscine. Sulla mancata iscrizione del Verbania Calcio al campionato d'eccellenza, il gruppo Casa Riformista, rappresentato da Silvia Marchionini e Patrick Rabaini, torna a chiedere la convocazione di un consiglio comunale aperto. In una nota parlano di un fatto inedito e gravissimo che ha trovato riscontro in testate giornalistiche nazionali. Il passaggio sul proscenio dello stadio Pedroli della società biancocerchiata Alessio Verbania, con richiesta di rinominarsi in Verbania 1959, con il benestare di un noto ex senatore verbanese, la gestione dello stadio Pedroli, che tornerà in capo al comune con tariffe deliberate di 650 euro per ciascuna partita e 300 euro per ciascun allenamento. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
19: Il meteo di RVL.
20: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
21: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
17: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 23 luglio. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 19 gradi, massime sui 31 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
22: Desiderio Sexy Shop, nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self Service, aperto 24 ore su 24.
23: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
24: In ogni canzone,
23: un brivido di piacere.
24: Sei su RVL la radio.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio, a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
10: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
11: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
12: Torna Allegro con Brio. A Verbania, nel parco di Villa Maglioni, dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Javi e Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
13: Ragazzi, con questa non entri.
14: Ma no, non vale.
13: Bravo, non vale.
15: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate.

0: ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: vent'anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Undicesima notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti ai danni dell'Iran. Il ministro degli esteri Tajani ha annunciato un nuovo round di colloqui tra Libano ed Israele il 4 agosto a Roma. Poi sullo stretto di Hormuz ha dichiarato: deve tornare ad essere libero e senza pedaggi. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein, che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. Incidente sul lavoro questa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Un operaio di 27 anni, dipendente di un'impresa subappaltatrice, ha perso la vita dopo che una parte della struttura è crollata all'improvviso e lo ha travolto. Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di Scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già evacuate in via precauzionale. A preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. E la pausa dal caldo estremo è destinata a durare ancora pochi giorni. Dopo il passaggio di temporali e il lieve calo delle temperature registrato negli ultimi giorni, l'anticiclone africano è pronto a tornare, portando con sé una quarta ondata di calore che potrebbe raggiungere il culmine entro la fine di luglio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.

0: la nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
1: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno.

0: Giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.

0: pronostici e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero.

0: Milan è un gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
1: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
2: Ciao a tutti da Luca Ranghiera. Molti sanno a cosa ci si riferisce quando si parla del mare dei milanesi, e cioè all'Idroscalo, il lago che si trova a est della città. L'Idroscalo è unico nel suo genere, lungo circa 2,5 km e largo 300 metri, venne realizzato nel 1928 da una cava di sabbia come scalo per idrovolanti, e il fatto che si trovi nei pressi dell'aeroporto di Linate dunque non è un caso. Dopo il declino dell'idrovolante come mezzo di trasporto, è stato reinventato come area sportivo-ricreativa attrezzata, acquisendo per l'appunto l'appellativo metà tra l'affettuoso e lo scherzoso di mare dei milanesi. In passato diverse problematiche ambientali lo avevano reso poco fruibile, per così dire, ma sono state ampiamente risolte, e oggi l'Idroscalo attrae non solo d'estate famiglie e sportivi in cerca di svago e relax. Le sponde sono equipaggiate con panchine, aree picnic e aree cani, con tanto verde per passeggiate e una zona balneare attrezzata di sdraio e ombrelloni. Non mancano parchi gioco per i più piccoli e locali per i giovani, dove vengono anche organizzati concerti. Diverse le tipologie di sport che si possono praticare, sia nell'acqua come nuoto, vela, canoa, pesca sportiva e surf, sia fuori come il trekking, running, fitness, mini rugby e arrampicata. Ci sono poi piste ciclabili e percorsi per mountain bike. Nel 1934 all'Idroscalo si tennero i campionati nazionali di canottaggio, nel 1938 i campionati europei e nel 2003 per la prima volta i campionati

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
4: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
8: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
15: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
17: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Per tutta la notte i vigili del fuoco e AIB hanno presidiato i boschi interessati ieri da un vasto incendio divampato alle pendici del monte Limidario tra i comuni di Cannobbio e Valle Cannobina, con un fronte di circa 500 metri. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero e sono anche state posizionate delle vasche d'acqua per i lanci. È sotto controllo la situazione all'Alpe Mastrolino sopra Omegna. Anche lì nel pomeriggio di ieri si è sviluppato un incendio. Riunione della rappresentanza dei sindaci dell'ASL VCO ieri su richiesta del primo cittadino di Ornavasso sulla situazione del reparto di urologia del San Biagio. Il presidente Albertella ha riferito di aver ricevuto rassicurazioni dal direttore generale dell'ASL sulla disponibilità di nuovi medici grazie a un accordo con Orbassano. Di parere opposto il primo cittadino di Domodossola, Lucio Pizzi, che ha parlato di segnali di allarme per tutto il VCO. Una festa per ripartire dopo il rinnovamento degli spazi, di lavori eseguiti e progetti di economia carceraria attuati. Gattabuia, Villa Olimpia Pallanza aprirà le sue porte il 28 luglio alle 18:30. In occasione dell'evento sarà presentata la raccolta fondi Cucine Libere per finanziare un percorso formativo professionalizzante rivolto a giovani a rischio di marginalità sociale. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa.
15: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
19: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
20: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio. Anche d'estate,

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Ragazzi, con questa non entri.
9: Ma no, non vale.
8: Bravo, non vale.
10: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
7: Torna Allegro con Brio. A Verbania, nel parco di Villa Maglioni, dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Javi e Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
12: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com. Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazioneletteraltura.com.
13: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
14: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
15: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Undicesima notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti ai danni dell'Iran. Il ministro degli esteri Tajani ha annunciato un nuovo round di colloqui tra Libano ed Israele il 4 agosto a Roma. Poi sullo stretto di Hormuz ha dichiarato deve tornare ad essere libero e senza pedaggi. Dalla Sicilia alla Sardegna, emergenza incendi, un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina Agrigento. Oltre 100 persone sono state sgomberate in via precauzionale. Anche Palermo e provincia in ginocchio per le fiamme alimentate dal vento. E a Cagliari evacuato l'ospedale Brozzo. Daniel Siad, presunto reclutatore del pedofilo Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua casa vicino a Parigi. Lo ha annunciato la procura confermandolo alle Parisienne. 5 donne avevano sporto denuncia contro di lui. Un incidente, non il primo, quello reso noto da OpenAI, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e il tema della sicurezza. Per la prima volta due modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettato per tenerli isolati da internet. Siamo allo sport, la pallavolo, tutto facile per l'Italia di Julio Velasco, 3-0 all'Olanda e semifinale di Nations League conquistata. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. Ed è tutto, a più tardi.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati sulla 4 Milano Venezia, code per un incidente tra Brescia Ovest e il bivio per la Piacenza Brescia in direzione Venezia. Sulla 7 di Serravalle rimane chiuso per un incidente il tratto compreso tra il bivio per la tangenziale Ovest ed Assago in direzione Milano. Il traffico è deviato verso la tangenziale. Disagi sulla Milano Meda con code per un incidente tra Varedo e la tangenziale Nord in direzione Milano. Infine vi anticipo questa notte i lavori sulla 4 Milano Venezia con tratto chiuso tra Cormano e Viale Certosa in direzione Torino dalle ore 21 alle ore 5. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

scattate le 13 da 4 minuti su RVL Radio. Inizia il mercoledì pomeriggio di questo 22 luglio e inizia la diretta della vostra Vale, che vi porterà fino alle 16 alla scoperta di notizie curiose. Benvenuti in Raschiando il fondo del barile. Buongiorno a tutti, ma soprattutto buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Partiamo dalla musica dei The Bowser e suoniamo Magnetic.

0: chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Puffy ci parla di tradimenti nel suo ultimo singolo Carmela su RVL Radio, e gli U2 invece si preparano a lanciare un nuovo disco che dovrebbe uscire tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, giusto in tempo per festeggiare i loro 50 anni di carriera. Un assaggio ce lo danno con Street of Dreams.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
0: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali.

0: ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
3: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Canne Oliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Super Trailers.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Super Trailers.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Ci siamo presi una piccola vacanza musicale in Giamaica, siamo tornati nel 1983 ascoltando Reggae Night di Jimmy Cliff su RVL Radio e tra non molto ci collegheremo con la nostra redazione per l'informazione locale delle 13.30. Intanto dalla Giamaica viaggiamo fino a Boston, cambiamo clima e mood perché Boston è il titolo del brano di Stella Lefty.
1: On a

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bötzsch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bötzsch.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com. Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
1: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
4: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In apertura la cronaca con i controlli dei carabinieri, servizio di Luca Manghera.
5: A Gavellone i carabinieri hanno fermato una 48enne che viaggiava in bicicletta in chiaro stato di alterazione psicofisica. La donna si è rifiutata di sottoporsi ai test, ma aveva con sé della sostanza stupefacente ed è stata quindi sanzionata e segnalata alla prefettura. Sempre a Gavellone, i militari dell'arma hanno fermato per un controllo stradale un 33enne di Verbania già noto alle forze dell'ordine, trovandolo in possesso di oltre 20 grammi di hashish. Anche lui è stato segnalato all'autorità amministrativa. Infine a Navasso i carabinieri hanno eseguito dei controlli in un cantiere stradale aperto lungo la provinciale 166. Sono state rilevate irregolarità che hanno portato a sanzioni per circa 10.000 euro.
4: Crisi idrica. La società Idrablu, che gestisce il servizio nell'Ossola, ha inviato a tutti e 18 i comuni aderenti un avviso chiedendo di invitare i cittadini a un uso parsimonioso dell'acqua, evitare di bagnare giardini, lavare auto e riempire piscine. Sulla mancata iscrizione della Verbania Calcio al campionato d'eccellenza, il gruppo Casa Riformista, rappresentato da Silvia Marchionini e Patrick Rabaini, torna a chiedere la convocazione di un consiglio comunale aperto. In una nota parlano di un fatto inedito e gravissimo che ha trovato riscontro in testate giornalistiche nazionali. Il passaggio sul proscenio dello stadio Pedroli della società biancocerchiata Alessio Verbania, con richiesta di rinominarsi in Verbania 1959, con il benestare di un noto ex senatore verbanese, la gestione dello stadio Pedroli, che tornerà in capo al comune con tariffe deliberate di 650 euro per ciascuna partita e 300 euro per ciascun allenamento. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
0: Il meteo di RVL.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
7: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
4: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 23 luglio. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 19 gradi, massime sui 31 gradi. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
8: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Con il nuovo singolo Madonna ci racconta l'inizio della propria carriera e Dance Tyria, oltre ad essere il titolo del brano, era anche il nome del locale dove lei si esibì per la prima volta dal vivo, un celebre nightclub di New York degli anni Ottanta. Sono le 13:45 minuti, la vostra Vale in diretta su RVL Radio con Raschiando il fondo del barile, notizie curiose che scoviamo qua e là su internet e parkour come prevenzione per gli incidenti domestici. Questa è l'idea lanciata a Singapore, della quale parleremo tra poco. Intanto suoniamo Fulminacci e Maledetto Me.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
10: Torna Allegro con Brio a Verbania nel parco di Villa Maglioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Heavy e Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
11: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
12: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
13: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la Mega Fest anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
14: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

Weekend con Sacrifice su RVLL Radio, successo che abbiamo ripescato dal 2022 per scaldare le orecchie in vista delle tre date che l'artista terrà a San Siro questo weekend. E un trend che faremmo bene a copiare da Singapore è quello dei corsi di parkour per persone dai 50 ai 70 anni, non per fare evoluzioni correndo in giro per la città e saltando da un tetto all'altro come dei pazzi, ma per prevenire gli incidenti domestici. Il parkour, infatti, insegna a cadere nel modo giusto e a rialzarsi, allena l'equilibrio, migliora la coordinazione dei movimenti, tutte cose che possono tornare utili quando l'età avanza e il rischio di inciampare e cadere facendosi male aumenta. Secondo le statistiche, le cadute domestiche sono una delle principali cause di lesioni per gli over 65. Ecco perché a Singapore nell'ultimo periodo stanno spopolando i corsi di parkour over 50, perché bisogna partire un po' prima per essere ben allenati, e su internet è pieno di video di nonni e nonne che sotto la guida degli istruttori imparano la giusta posizione da assumere quando si cade per attutire il colpo. Pinguini tattici nucleari in arrivo su RVL Radio. Sorry, scusa, lo sento.

0: saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo mercoledì 22 luglio. Danza, musei e realtà virtuale, un grande progetto parte da Brescia, un progetto che unisce la realtà virtuale alla dimensione corporea e fisica della danza e apre nuove prospettive alla pratica museale. Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei, Centro Coreografico Nazionale Arte e Balletto, Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale, presentano un'esperienza immersiva capace di ridefinire il rapporto tra visitatori, opere e luoghi della cultura. Le parole della Presidente di Fondazione Brescia Musei, Francesca Basoli.
1: Questo progetto la Fondazione Brescia Musei si pone all'avanguardia di uno dei grandi compiti delle istituzioni museali al giorno d'oggi, cioè consentire nel massimo possibile modo la fruizione delle opere che abbiamo in custodia, e da questo punto di vista lo strumento digitale offre uno straordinario mezzo per riuscire a mettere insieme quella che è una valorizzazione della visita tramite anche un confronto con l'arte del ballo contemporaneo, e insieme la replicabilità di questa visita e la multiformità di approccio.
0: A Sarzana dal 4 al 6 settembre si tiene la 23esima edizione del Festival della Mente, dedicata quest'anno alla parola chiave fuoco. La direttrice Benedetta Marietti.
2: Perché fuoco? Perché fuoco da un lato riflette la vocazione multidisciplinare del festival, dall'altra ambisce a rispecchiare quello che è lo spirito del tempo, vale a dire attraverso le voci dei relatori e delle relatrici verrà declinata in molti modi diversi e per poter comprendere il passato, leggere il presente e immaginare un futuro diverso. Sono previsti 34 incontri, conferenze o dialoghi. A inaugurare il festival verrà padre Paolo Benanti, che parlerà di intelligenza artificiale, di come l'intelligenza sia il nostro nuovo fuoco primordiale che noi uomini dobbiamo custodire per non esserne divorati.
0: La cultura si conferma uno dei motori strategici dell'economia italiana. Nel 2025 il sistema produttivo culturale e creativo ha generato 115,8 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 5,7% dell'economia nazionale, con una crescita del 3,3% rispetto al 2024, e ha dato lavoro a 1,54 milioni di persone, il 5,7% dell'occupazione complessiva del paese. Questo è quanto emerge dal rapporto Io sono Cultura 2026, giunto alla 16esima edizione. La forza della nostra economia del Made in Italy deve molto in tutti i campi alla cultura e alla bellezza, afferma Ermete Rialacci, presidente della Fondazione Simbola. Cultura e creatività, oltre ad arricchire la nostra identità e alimentare la domanda di Italia nel mondo, possono aiutarci ad affrontare le sfide che abbiamo davanti a partire dalla crisi climatica. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
4: Sono arrivate le 14 e sono passate da 3 minuti, mentre raschiamo curiosità dal fondo del barile ne approfittiamo anche per ricordarci di quali canzoni andavano forti nelle estati che ci siamo lasciati alle spalle. Lo scorso anno c'erano Alfa e Manu Chao con A me mi piace, nel 1992 i W con la cover Eurodance di Please Don't Go, e nel 2000 il remix di Woman Child di Duke. Subito però un po' di hot stuff e ascoltiamo Donna Summer dal 1979.
3: Summer Hit su RVL la radio. I successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
1: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it. Suzuki.
0: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio.

0: un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
5: Telesuoniamo di santa ragione.

0: Watchet Burn arriva dopo un anno duro per Katy Perry, che torna più infuocata che mai su RVL il radio, e infuocata è anche la sabbia del campo da beach volley, lo sport al quale è dedicata la rubrica 21 secco del mercoledì pomeriggio. Ci colleghiamo con Stefania e scopriamo l'ospite di questa settimana.
1: 21 secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti

0: Ossaccio 56 a Verbania.
1: 21 Secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RVL la radio.
2: 21 Secco, stagione 2026 della nostra rubrica dedicata al mondo del beach volley. Sono Stefania, do il benvenuto all'ospite della settimana che è Nicola Copiatti. Benvenuto su RVL la radio.
3: Grazie, ciao Stefania, ciao a tutti.
2: Nicolò, classe 2000, fisioterapista ed ecografista. Dalla stagione 2025 hai iniziato a frequentare i corsi di beach volley con noi, con AS di Under Beach. Perché ti sei avvicinato a questo sport e che cosa hai praticato prima?
3: Allora, io prima ho sempre giocato a basket per una quindicina di anni. Poi una volta smesso per questioni di studio mi sono avvicinato al beach volley un po' per gioco con gli amici. Devo dire che mi ha subito appassionato, così ho deciso di prenderlo piano piano, sempre più seriamente.
2: La parte dei corsi ti è sembrata utile per divertirti di più e non soltanto, diciamo, per imparare le regole?
3: Assolutamente sì, sono stati molto utili sia per imparare in generale un po' il gioco, sia per comunque mettere minuti e partite nelle gambe e trovare un po' più di confidenza sulla sabbia.
2: Hai partecipato alle series IBVC di questa stagione nella categoria promozione insieme, li citiamo tutti perché è giusto così, a Luca Cavigioli, Adrian Zanosev, Lorenzo Pozzi, Alessandro Pozzi e Marcello Crusca. Come è stato confrontarsi con altre squadre di tutta Italia e giocare con i tuoi compagni?
3: È stato molto bello confrontarsi con altre squadre, soprattutto per il fatto che erano lontane dalla nostra zona. Tutto sommato è andata bene anche come risultati, nonostante fosse la prima esperienza per tutto il gruppo, quindi direi che è stato bello, è stata sicuramente una bella esperienza formativa, impegnativa, però sicuramente formativa.
2: Quali sono i tuoi prossimi obiettivi come beach, non soltanto per quest'estate, per le prossime stagioni insomma?
3: Allora, sicuramente quest'estate cercherò di partecipare sempre più tornei. Prossimamente, nei prossimi anni, mi piacerebbe sicuramente aumentare le mie capacità e migliorare personalmente e vedere se riesco a entrare, diciamo, un po' più nella cerchia dei veri giocatori di beach volley, ecco.
2: Beh, immagino che comunque aver giocato a livello agonistico tanti anni a basket nella fase di rincorsa o comunque anche nella fase di gioco ti possa aver aiutato, giusto?
3: Sicuramente sì, io penso che il basket sia un ottimo sport per acquisire un sacco di capacità atletiche, me ne sto rendendo conto e mi sono reso conto che mi ha aiutato tanto a livello di base in generale.
2: Mi è capitato recentemente di leggere un articolo di una persona ampiamente nell'ambito basket e diceva appunto che il basket è un po' come l'atletica con la palla in mano, quindi effettivamente mi ha fatto molto riflettere anche su quanto il corpo e la mente poi interagiscano quando poi utilizzi anche un oggetto.
3: Esatto, sono d'accordo, è un po', secondo me la base ti forma veramente sul come muovere il tuo corpo nello spazio, riuscire è la cosa diversa veramente dall'atletica, appunto il fatto che ci sia la palla, quindi ti forma veramente su tutti gli aspetti, aspetto coordinativo, aspetto atletico, quindi sicuramente torna molto utile anche per chi poi eventualmente vuole avvicinarsi al beach volley.
2: Ultima domanda, il tuo lavoro è chiaramente molto collegato all'ambito sportivo che abbiamo capito ti appassiona parecchio e sei anche preparatore. Quale consiglio daresti a chi si avvicina a questa tipologia di professione?
3: Ma il mio consiglio di base è quello di cercare se c'è la vera passione per questo lavoro in generale. Se c'è la passione, allora è un mestiere che può dare davvero tanto, soprattutto nell'ambito sportivo, quindi senza questa sorta di vocazione penso che diventi più una sofferenza, mentre invece se uno capisce veramente che è appassionato di sport, appassionato di movimento e gli piace come visione quella del fisioterapista, allora penso che sia un'ottima scelta perché può dare veramente tanto, può essere veramente bello.
2: Tornando al beach volley, se dovessi descriverti con un aggettivo, che beach ti senti?
3: Non lo so, forse colorato, perché penso di avere molte sfaccettature diverse, sia positive che purtroppo negative, però rende abbastanza bene l'idea, ecco.
2: Nicolò, grazie per essere stato con noi su RVL la radio, speriamo di sentirci prestissimo, sicuramente l'anno prossimo, perché la tua passione si sente, è crescente.
3: Va bene, grazie mille, grazie a tutti.
0: 21 Secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Pierpossaccio 56 a Verbania.
1: 21 Secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RVL la radio.

0: giriamo e rigiriamo il dito nella piaga su RVLL Radio. Businessman a spaccare a metà la seconda ora di Raschiando il fondo del barile. In arrivo ci sono un po' di buone notizie per migliorarci la giornata e poi andremo nel 1977 grazie alla musica.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
5: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma, cannero.it o sui social Procannero Riviera. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
7: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Ragazzi, con questa non entri.
12: Ma no, non vale.
11: Bravo, non vale.
13: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
15: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
17: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
18: Beh.
12: Ben trovati all'ascolto. Scoperto da alcuni scienziati italiani un possibile approccio terapeutico per il trattamento della SLA, malattia neurodegenerativa causata dalla progressiva perdita di motoneuroni, le cellule predisposte al controllo dei movimenti. Un nuovo studio coordinato dalla Sapienza e dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Roma ha individuato questa possibilità in un farmaco attualmente in sperimentazione contro il cancro. Si tratta di una molecola utilizzata per la cura di leucemie. I risultati dello studio rappresentano un prezioso contributo per la comprensione dei meccanismi cellulari alla base della patologia e soprattutto individuano nelle modifiche dell'RNA promettenti target terapeutici per contrastare la SLA. Nuove chance per i pazienti con linfoma già trattati senza successo con diverse terapie. Sono stati annunciati risultati clinicamente significativi, ovvero il miglioramento della sopravvivenza globale con l'uso di un anticorpo a doppia azione. Lo studio di fase 3 condotto all'Istituto Europeo di Oncologia e Università degli Studi di Milano dimostra per la prima volta l'efficacia di un anticorpo bispecifico, nonché una riduzione del 41% del rischio di morte rispetto a quelli trattati con altri farmaci e una riduzione del 63% del rischio di progressione della malattia. La sopravvivenza complessiva è stata di 25,5 mesi, ovvero quasi il doppio rispetto a quella osservata finora. Amplifon è il teatro della Scala di Milano insieme per promuovere un ascolto responsabile per rendere il teatro sempre più aperto a tutti, in particolare ai giovani. È il senso della partnership tra la società, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell'udito, e il teatro milanese, tempio della musica classica, che si concretizza con il sostegno per la stagione in corso dell'iniziativa Invito alla Scala, un programma di concerti e balletti infrasettimanali con l'obiettivo di facilitare l'accesso di ragazzi e anziani alla produzione scaligera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
18: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

1977 gli Eagles uscivano con quella che sarebbe diventata la loro canzone simbolo e 1978 con il brano vincevano il Grammy Award nella categoria registrazione dell'anno. Hotel California su RBL Radio, ve l'abbiamo suonata anche e soprattutto per fare gli auguri ad uno dei suoi autori, nonché batterista, cantante e cofondatore degli Eagles. Don Henley oggi compie 79 anni.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra, in piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelettelaltura.com.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà. Sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Jenny e Tammy Impala per il remix di Dracula su RDL Radio. 0323 552124 per scrivere alla diretta via WhatsApp e pagine social per sentirvi sempre vicini a noi. Potete seguirci su Facebook, Instagram ed X cercando chiocciolina RDL Radio. Noi non fermiamo la musica intanto e voliamo verso l'informazione delle 15 ascoltando Settembre con Due Settimane.

0: News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. La Procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino privo di luci e senza casco una strada in Oltrepò Pavese. Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte alla guida dell'auto un 73enne di Bosnasco. Escalation in Medio Oriente, l'Iran avverte: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. L'avvertimento giunge dopo che le Presidente Trump ha minacciato di attaccare infrastrutture nucleari come quella di Pecax Mountain. 10 azzurri in totale, con Jannik Sinner a guidare la nutrita spedizione italiana agli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno sono 8 gli italiani nel tabellone maschile e 2 le tenniste in quello femminile. Nell'entry list anche Alcaraz e Rune, fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d'Achille. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: Le 15 e un minuto, resta un'ora da passare in compagnia della vostra Vale e arrivano altri 4 successi estivi da suonare senza interruzioni: Dua Lipa con Dance the Night, Boogie Wonderland degli Earth, Wind and Fire, Kumbaya di Zerb e Sofian Zhao e, partendo dal 1998, Eagle Eye Cherry con Save Tonight.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico intenso al confine con la Francia, tese code al traforo del Monte Bianco sia per chi deve entrare in Italia sia per coloro che sono diretti oltre Alpe. Anche al confine con la Svizzera, sulla 9 Milano-Chiasso, code tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulle 10 Genova-Ventimiglia si sta in fila in prossimità dei lavori tra Albissola e Savona verso Ventimiglia. Sulla 7 Milano-Genova code tra il bivio per la 12 per Livorno e Busalla in direzione di Milano. Si sta provvedendo al ripristino della sede stradale dopo un incidente. E a Milano sul tratto cittadino della 4 code per incidente tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino. Sempre per incidente si sta in fila anche sul tratto toscano dell'Autosole tra Calenzano e la variante di Valico in direzione Bologna. Ci sono problemi in Abruzzo sulla 24 Roma Teramo. A causa dell'incendio di un veicolo il traffico è bloccato tra San Gabriele e Colle d'Are da Sergi in direzione Roma. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Ed infine al sud sulla 3 Napoli-Salerno code per incidente tra Torre Annunziata e Torre del Greco in direzione Napoli. Incidente anche sul raccordo Sicignano-Potenza, rallentamenti all'altezza dello svincolo di Balvano in direzione Sicignano. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso, sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
9: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/Candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del

0: Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it. Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
1: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bötzsch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bötzsch.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
3: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

0: Sofia Anzau poco fa ha chiuso la sequenza Summer Hit cantando sulle note di Kumbaya di Zerb, e Sofia and Antoinette ci ha appena riportato sul fondo del barile. Hi my love su RVL Radio. Per scoprire quali appuntamenti ci aspettano in Piemonte in questi giorni, ci colleghiamo con Wazzon.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
1: Te le suoniamo
2: di santa ragione.
3: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: What's on? Cosa succede in

0: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Un'apertura gratuita per tutti accompagnerà l'arrivo di Paesaggi da Sogno, Dreamscape, la nuova mostra al MAO, Museo d'Arte Orientale di Torino. L'appuntamento è in programma il 23 luglio alle ore 18, quando il pubblico potrà visitare liberamente l'esposizione in anteprima rispetto all'apertura ufficiale prevista per il 24 luglio, che sarà visitabile fino al 29 novembre 2026. Il progetto è dedicato alla celebre serie Le 53 stazioni della Tokaido di Utagawa Hiroshige, tra le opere più rappresentative dell'arte giapponese dell'Ottocento e appartenente alla collezione Unicredit. Proseguono gli appuntamenti del Festival Occitamo. Giovedì 23 luglio alle 21 presso il quartiere a Saluzzo, Federico Buffa propone Olimpiadi tra guerra e pace, un appuntamento che esplora la connessione profonda e complessa tra lo sport olimpico e le tematiche universali come la guerra e la pace, attraverso il racconto della storia delle Olimpiadi, date come strumento di promozione della pace nel mondo, emerge come esse siano spesso state negli anni influenzate dagli scenari geopolitici, dalle tensioni e dai conflitti internazionali. Giovedì 23 luglio alle 21 presso la sede della Società Agricola Operaia di Pianfei, in piazza Caduti 3, si terrà la presentazione del romanzo Come fragole rifiorenti, dell'autrice Stefania Di Luce, pubblicato da Primalpe. A condurre la serata sarà Miriam Casai, socia dell'associazione, che accompagnerà il pubblico in un dialogo diretto con l'autrice. Da giovedì 23 a domenica 26 luglio la seconda edizione di Passaggi abbraccia Monbasilio, tradizioni antiche e moderne, contaminazioni elettroniche, incontri e identità sonore capaci di unire le comunità. Si inizia giovedì 23 luglio con musica in piazzetta alle ore 21 in Santa Croce nel centro storico di Monbasilio con il concerto Jazz Tape, un'unione artistica tra la cantante Arianna Cibonfa e il chitarrista Maurizio Malano, entrambi musicisti jazz amanti del repertorio cantautorale italiano degli anni 50 e 60. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez.
1: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
9: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
8: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
10: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
11: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
12: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul Lungolago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
14: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
15: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
16: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
17: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
18: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
19: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
20: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
0: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Per tutta la notte i vigili del fuoco e AIB hanno presidiato i boschi interessati ieri da un vasto incendio divampato alle pendici del monte Limidario tra i comuni di Cannobbio e Valle Cannobina, con un fronte di circa 500 metri. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero e sono anche state posizionate delle vasche d'acqua per i lanci. È sotto controllo la situazione all'Alpe Mastrolino sopra Omegna. Anche lì nel pomeriggio di ieri si è sviluppato un incendio. Riunione della rappresentanza dei sindaci dell'ASL VCO ieri su richiesta del primo cittadino di Ornavasso sulla situazione del reparto di urologia del San Biagio. Il presidente Albertella ha riferito di aver ricevuto rassicurazioni dal direttore generale dell'ASL sulla disponibilità di nuovi medici grazie a un accordo con Orbassano. Di parere opposto il primo cittadino di Domodossola, Lucio Pizzi, che ha parlato di segnali di allarme per tutto il VCO. Una festa per ripartire dopo il rinnovamento degli spazi di lavori eseguiti e progetti di economia carceraria attuati. Gattabuia, Villa Olimpia Pallanza aprirà le sue porte il 28 luglio alle 18:30. In occasione dell'evento sarà presentata la raccolta fondi Cucine Libere per finanziare un percorso formativo professionalizzante rivolto a giovani a rischio di marginalità sociale. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
20: RVL informa.
21: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
22: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
23: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
22: Te le suoniamo, di santa ragione.

0: Le 15:42 minuti, la voce della vostra Vale in diretta fino alla fine dell'ora su RVL Radio e la musica di Tommaso Paradiso ad accompagnarci, agitare Coca-Cola mentre raschiamo il fondo del barile. E se a Singapore gli over 60 imparano a fare parkour per allenare agilità e coordinazione e prevenire gli incidenti domestici, in particolar modo le brutte cadute nelle quali potrebbero farsi del male, a New York un uomo ha festeggiato il suo 105esimo compleanno lanciandosi con il paracadute. Altro che parkour qua, si chiama Butch Carson, è un veterano della Marina e ha sempre avuto questo sogno nel cassetto, voleva sapere cosa si prova a paracadutarsi da un aereo in corsa e siccome non ha mai avuto l'occasione di farlo prima quando era più giovane, ha recuperato adesso un lancio in tandem con un istruttore la domenica appena passata, mentre amici e parenti lo attendevano a terra con la torta per fargli spegnere le candeline. 105 anni non lo hanno fermato. L'età è senza dubbio impressionante per questa impresa, ma non si tratta di un record del mondo per quel che vale, perché la persona più anziana a lanciarsi col paracadute nel 2023 aveva 106 anni.
1: Let's go. Sounds good.

0: one time.
1: Scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.

0: fuori occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, da 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
3: Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
10: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
11: Torna Allegro con Brio a Verbania, nel parco di Villa Maglioni, dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Heavy e Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL La

0: La tua idea con RBL la radio.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RBL.
1: Per tutta l'estate RBL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RBL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

Hate That Made You Love Me, ultimo singolo firmato Ariana Grande e ultimo disco che la vostra Vale vi ha suonato in questa puntata di Raschiando il fondo del barile. È tempo di cambio della guardia nel pomeriggio di RVL Radio. Tra poco la diretta continuerà con Marco Pennacchini ed Occhio al Penna fino alle 19. Noi ci risentiremo domani dalle 13. Arrivata a questo punto, devo solo aggiungere baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: tra poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia a Monterotondo, dove un bambino di 5 anni ha perso la vita nella piscina comunale. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per il piccolo, non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il bimbo avrebbe accusato un malore e poi sarebbe andato giù in acqua affogando. Violentata a 16 anni da un 22enne conosciuto sui social, gli inquirenti hanno chiesto il carcere. La Jeep ha deciso l'obbligo di stare in casa di notte e quello di dimora nel comune di residenza nell'Interland milanese. C'è il rischio di reiterazione del reato. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le quattro misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i quattro accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre del 2025. I quattro restano in carcere. Nella piazza davanti alla palazzina del governo nel centro di Oslo si è svolta stamattina la cerimonia per ricordare le 77 vittime del duplice attentato terroristico che colpì la Norvegia 15 anni fa. L'attentatore Anders Breivik ha spinto da ideologie neonaziste. La casa natale di Adolf Hitler a Braunau am Inn in Austria è stata trasformata in una stazione di polizia. Il nuovo edificio è stato inaugurato dopo un'importante ristrutturazione costato circa 20 milioni di euro, voluta dal governo di Vienna per eliminare il valore simbolico del luogo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla A9 Milano-Chiasso per traffico intenso, code alla barriera di Como Grandate nei due sensi di marcia. A Milano, sul tratto urbano dell'A4, code da Monza a Sesto San Giovanni in quest'ultima direzione. Ancora sull'A4, ma in direzione Venezia, per traffico intenso, incolonnamenti tra Cormano e il bivio per la tangenziale nord. Sul tratto bresciano dell'A4 invece si rallenta sempre per il traffico tra le uscite di Brescia Est e Peschiera verso Venezia. Uno sguardo ora alle tangenziali di Milano. Traffico sostenuto con code sulla tangenziale nord da Sesto San Giovanni a Cologno Monzese verso la barriera per la A4. Consuete code e rallentamenti sulla stessa tangenziale tra Cinisello e Monza Sant'Alessandro nelle due direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest, si viaggia a rilento con code sia per traffico che per lavori tra il bivio per la statale 412 della Valtidone e quello di Corsico Gaggiano in entrambi i sensi di marcia. Per questo aggiornamento è tutto. Da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: E continua il pomeriggio di RVL, questo è Occhio al Penna con me Marco Pennacchini fino alle 19 di questo 22 luglio. Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio alla Vale, che saluto e ringrazio sempre per raschiando il fondo del barile che va immediatamente prima di Occhio al Penna, che vi consiglio di seguire tutti i giorni. Noi insieme fino alle 7 e sentite come iniziamo oggi.

Malia nel mercoledì di Occhio al PIN 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi di RVL e la radio, anche linea fissa storica di RVL, ma anche per i messaggi, anzi soprattutto per i messaggi, così come soprattutto sui social vi facciamo vivere la radio a 360 gradi, Instagram e Facebook sempre come RVL e la radio. Oggi è 22 luglio, questo lo saprete visto che so le quattro passate, detto proprio in romanesco, il 22 luglio è una giornata mondiale, anzi forse una delle più importanti, perché è quella dedicata al cervello.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Stupinigi e Drosso verso Aosta. Per il transito di un trasporto eccezionale, il traforo del Frejus è chiuso temporaneamente in direzione Francia. Sulla statale 20 del Colle di Tenda, il traffico è bloccato tra Limone e il confine di Stato in entrambi i sensi di marcia. Lungo la statale 34 del Lago Maggiore si viaggia rilento per la presenza di alberi sulla carreggiata in prossimità di Cannero verso Gravellona Toce. Sulla statale 28 del Colle di Nava segnaliamo rallentamenti tra Ceva e Nucetto in entrambi i sensi di marcia. Infine ci occupiamo della provincia di Vercelli per segnalarvi che lungo la provinciale 594 destra Sesia si viaggia a senso unico alternato per lavori nei comuni di Lenta e Gattinara. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
7: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
13: Torna Allegro con Brio a Verbania nel parco di Villa Maglioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Heavy e Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
14: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
15: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelettelaltura.com.
16: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
17: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
18: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza.

0: 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

convento di Giovanotti e Alfa insieme su RBL Radio. Questo è Occhio al PIN. 22 luglio, il World Brain Day, la giornata dedicata al cervello. Sensibilizzare sul controllo, su tenerlo attivo, tenerlo sveglio. E d'estate come facciamo? Perché ci siamo chiesti qui in radio, no? Oggi è giornata mondiale del cervello, parliamone un po', parliamo dei passatempo che si possono fare durante l'estate mentre si sta un po' rilassati, lavoro escluso ovviamente, perché uno dice, vabbè, io tengo il cervello occupato lavorando, va bene. Però a livello di passatempo, che fate per tenere allenato il cervello? Le parole crociate? Qualsiasi altra cosa vi venga in mente, fateci sapere 0323 55 21 24 perché ci sono delle cose molto interessanti, dei nuovi trend che non avevamo considerato. Katy Perry, Watch It Burn.

0: facci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
5: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
6: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
7: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
11: Don't worry, be happy.
12: Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
13: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
14: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
15: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
16: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
17: Yo. Occhio al Penna su RVL La Radio.
18: Salida del vuelo con destino a la...

0: soñé tu sol.
1: Viajando por el mundo, Carol G e Manu Chao, qui su RBL la radio. E viaggiando per il mondo, Carol G si fermerà in Italia il prossimo 24 luglio 2027. Ripeto, 24 luglio 2027, non questo venerdì di questa settimana, ma il 24 luglio 2027 a Stadio San Siro di Milano. Unico appuntamento live con una delle regine del Latin Pop, possiamo chiamarlo così, no? Per quanto riguarda Carol G, questa è una super rotation di RVL la radio. C'è anche J-Ax, EPIO. 1, 2, 3.

Brain Day, giornata mondiale del cervello, questo 22 di luglio, ma non solo, perché c'è anche un anniversario. Oggi debuttava 27 anni fa il Messenger, non quello di Facebook, quello della Microsoft. Vi ricordate con i due omini, quello azzurro e quello verde? Magari, allora, i più giovani ovviamente no, ma chi ha vissuto l'evoluzione di internet, era un modo per messaggiarci, era l'MSN, tanto per capirci, quello che poi è diventato Skype e poi addio a tutto quanto, e insieme a ICQ erano i primi modi per interagire insieme, poi c'era anche Mirk, c'era tante altre cose, però era un, diciamo, il nonno di Telegram, di WhatsApp, di Facebook Messenger, di tanti altri modi, quindi era un modo anche per sentirci, no? Per allenare il cervello durante i pomeriggi estivi. Harry Styles, Dance No More.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
7: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
8: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bötzsch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bötzsch.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Drama con Cabana su RVL nel pomeriggio di Occhio alla Penna. Ovviamente tra i passatempo preferiti dagli italiani durante la vacanza, durante l'estate, ci sono le parole crociate di tutti i tipi, di qualsiasi genere. Addirittura una delle tendenze ultime è quella di farsi generare schemi dall'intelligenza artificiale, ma bisogna fare attenzione però, non fate quelli, ah ecco che posso fare, no, perché è stato notato, hanno fatto degli esperimenti, hanno fatto generare degli schemi a diversi algoritmi, diversi come si chiamano, no? Agenti di intelligenza artificiale, e più di qualcuno ha fatto un errore tra ChatGPT, Gemini, Copilot e tutti quanti. Quindi fate attenzione, magari siete state lì 3 ore a tentare di risolvere il 3 orizzontale e si è sbagliato l'intelligenza artificiale.

storia della musica su RVL Ultravox, direttamente dal 1984, Lamens, il settimo disco degli Ultravox. Questo è Dancing with Tears in My Eyes, uno dei pezzi iconici per quanto riguarda gli anni 80 e la storia degli Ultravox, canzone che poi hanno fatto anche a Live Aid, che abbiamo ricordato lo scorso 13 luglio qui su RVL la radio. Per quanto riguarda la musica degli anni 80, lo sapete che c'è un appuntamento perfetto, no? Per tutti gli amanti della grande musica anni 70-80, il sabato e la domenica a partire dalle 18 qui su RVL c'è Ti ricordi quando, con Piero Pratesi, i suoi innumerevoli vinili e diversi aneddoti estremamente interessanti, quindi da non perdere. L'hashtag è Save the Vinyl. Arrivano le news delle 5, prima c'è Gaia, bossa nostra.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. I ritiri delle squadre di Serie A sono iniziati, ma a tenere banco è anche il calciomercato. In casa Bologna si pensa al futuro di Orsolini e a quello di Lucumì. Il punto della situazione con le parole dell'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci.
2: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, sta bene la situazione, che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici ovviamente, credo che alla fine dovremmo arrivare a prolungamento del contratto e a rendere Orso quello che è sempre stato il mio desiderio, ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma. Quindi credo che stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Ma Lucumì ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Può andare via, perché questo glielo abbiamo promesso l'anno scorso. Sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci diceva, cambiato il suo percorso di carriera. Quindi gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, quindi questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma, se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla A9 Milano-Chiasso, per traffico intenso, code alla barriera di Como Grandate nei due sensi di marcia. A Milano, sul tratto urbano della A4, code da Monza a Sesto San Giovanni in quest'ultima direzione. Ancora sulla A4, ma in direzione Venezia, per traffico intenso, incolonnamenti tra Cormano e il bivio per la tangenziale nord. Sul tratto bresciano della A4 invece si rallenta, sempre per il traffico, tra le uscite di Brescia Est e Peschiera verso Venezia. Uno sguardo ora alle tangenziali di Milano. Traffico sostenuto con code sulla tangenziale nord da Sesto San Giovanni a Cologno Monzese verso la barriera per la A4. Consuete code e rallentamenti sulla stessa tangenziale tra Cinisello e Monza Sant'Alessandro nelle due direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest, si viaggia a rilento con code sia per traffico che per lavori tra il bivio per la statale 412 della Valtidone e quello di Corsico Gaggiano in entrambi i sensi di marcia. Per questo aggiornamento è tutto. Da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
6: Ci tuffiamo nell'estate con la nostra Summer Hit. Hola, I'm in love, The Colors, un ragazzo, una ragazza. Giovanotti con Estate, ci sono anche Fedez, Annalisa, gli Articolo 31, Disco Paradise.
5: Summer Hit su RVL La Radio. I successi di tutte le estati per tutti.

0: finisce mai l'estate su RVL la radio. Ora tempo di infotraffico, pubblicità e c'è Francesco Gabani, Sam Funk.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sul raccordo Ivrea-Santiafra, Albiano e Ivrea in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso. Sono presenti code fra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione Freius. Code per traffico intenso si registrano anche sulla A7 Milano-Genova fra Tortona e Castelnuovo Scrivia in direzione Milano. Infine la A21 Torino-Piacenza per lavori si rallenta fra Felizzano e Asti in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
10: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
11: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
12: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
13: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
15: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
16: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
17: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues, tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma, cannero.it o sui social Procannero Riviera. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 Aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. scopri il programma sui social di RVL La Radio.
18: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Summer Funk di Francesco Gabani nel mercoledì di Occhio al Penna su RVL con me Marco Pennachini fino alle 19. Stiamo parlando di cervello, di come tenerlo allenato durante l'estate, perché oggi è il World Brain Day, la giornata dedicata proprio al cervello. Che fate voi per allenarlo? Fate le parole crociate, dormite? C'è scritto Sara: io per allenare il cervello dormo. E guarda che secondo me potrebbe essere la cosa migliore, però sempre con la radio accesa, mi raccomando. 0323 55 21 24, Gracie Abrams, Eat the Wall.

0: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, da me un segreto.

io ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Canner Riviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31 luglio, Mamacita, The Party. Sabato 1 agosto, la festa dell'anno, Millennium Party 90-2000, più live set di Scar e Manfred. Il weekend party più bello del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/cannero. Infoline più 39 352 098 33 81. Canner Riviera on the Beach, estate 2026.
12: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
13: Torna Allegro con Brio a Verbania, nel parco di Villa Maglioni, dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Heavy e Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
14: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
15: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
17: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
18: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
19: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
20: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
21: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
21: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
22: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. È con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali che i carabinieri di Omegna hanno arrestato in flagrante ieri sera un uomo di 49 anni con precedenti specifici. A chiamare il 112 la moglie inizialmente ha chiesto aiuto per un litigio in corso, ma poi ha chiuso la telefonata dicendo di aver sbagliato numero. L'operatore ha quindi individuato la posizione e inviato una pattuglia. La donna aveva ecchimosi in faccia e sulle braccia, ma ha ripetuto di aver chiamato per errore. Il figlio minore però scoppiato in lacrime raccontando che il padre aveva picchiato la madre. Quest'ultima è stata portata in ospedale per essere medicata, mentre l'uomo è stato messo ai domiciliari presso l'abitazione di un familiare. Sempre a Omegna è finito in manette un ragazzo di 16 anni già noto alle forze dell'ordine. La polizia è arrivata a lui investigando sullo spaccio nella zona e ha trovato in una cassaforte a sua disposizione, per la cui apertura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, 500 grammi di sostanza stupefacente e una pistola d'aria compressa priva di tappo rosso. Nella sua camera c'erano poi due bilancini di precisione. Il GIP ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in carcere. Sono durate diverse ore le operazioni di ricerca di due escursionisti, marito e moglie, dispersi nell'area dell'Alpe Veglia. L'allarme è scattato ieri sera quando i familiari non li hanno visti rientrare. I due sono stati poi localizzati in un bivacco dove avevano deciso di fermarsi a causa della stanchezza e del sopraggiungere del buio. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
21: RVL informa.
23: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

1991 per questa Rocky Romance. Lei ovviamente è Joy Salinas, la storia dell'Eurodance su RVL la radio. Questa è Occhio al Penna con me, Marco Pennachini. Stiamo parlando di come tenere allenata la mente. Ci ha scritto Gianni dicendo che basta camminare all'indietro. Ma per quanto però? Per tutta la vita? No, vabbè, a parte gli scherzi, poi sono andato a controllare. Camminare qualche metro all'indietro tiene allenato il cervello, soprattutto se siete un po' stanchi, no? Capita che stai lì a lavorare, magari fino a tarda sera, per approfittare anche di un po' di fresco. Fai un metro all'indietro, anzi un po' di più, stando attento ovviamente a dove stai camminando, e il cervello si riequilibra, perché va a vedere, no, la situazione dell'attenzione, dell'equilibrio, di tutto il resto. Vedremo tra poco anche la situazione caffè, perché giustamente uno dice: come sto più attento? Col

Tu Macarena, Baby K. Parlando di stare un po' più attenti, di come tenere allenata la mente, ora dirò una cosa e tutti gli ascoltatori in età scolastica mi diranno delle parolacce che mi merito. Come state messi con i compiti? Lo so, fate bene, dai, continua. Insomma, no, ma che compiti, ma che stai dicendo? No, queste cose, basta, mancano 2 mesi all'inizio della scuola. Più o meno ci siamo, no? Una 50ina di giorni. Perché sta cosa dei compiti? Perché a parte le fazioni, che ne esistono 2 in realtà, c'è chi li fa subito, così se li toglie di mezzo e si gode l'estate, chi invece li fa a rate e ci arriva piano piano all'inizio della scuola. Voi da che parte state in questa fazione? Voi ovviamente, no, che state facendo i compiti, magari voi e noi incluso, che ci ricordavamo come facevamo un tempo.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con Direttamente dagli anni 90.

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: Arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
4: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
5: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
9: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
10: Sei su RVL la radio.

My Soul, Bruno Mars su RVL durante il pomeriggio di Occhio alla Penna, perché vi stavo dicendo dei compiti, perché negli ultimi anni c'è un'altra tendenza: il quaderno, il diario, il libro dei compiti per adulti. Ora, fermi, non per adulti nel senso hot, ma per adulti nel senso di per grandi. Ci sono i ragazzi che stanno facendo i compiti di matematica, leggere il libro, no? Fare i riassunti, tutto quanto. Ci si mettono anche gli adulti, un ripasso di grammatica, un po' di matematica, queste cose qui, che può sempre servire, perché abbiamo dei dubbi anche durante la vita in generale. Tanti libri sono venduti in libreria, online, che ci aiutano un po' a passare il tempo e a tenere il cervello allenato. Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia sul lavoro a Galatone, nel Leccese. Un operaio di 58 anni è morto, precipitando da un'altezza di circa 7 metri, mentre probabilmente era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone aziendale. L'impatto violento che ne è scaturito non ha lasciato scampo all'uomo. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva, dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. Continua a tenere banco il caso di Mario Roggero. Andrea Fossati, capogruppo PD in consiglio comunale a Piacenza, ha manifestato il proprio sostegno alla gioielliera italiano. Rischia di essere destituito e spiega: difendere Mario Roggero non significa difendere il Far West. Decine di roghi stanno mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme che minacciano aree rurali, periferie e importanti arterie viarie. Atletica battuta d'arresto per Filippo Tortu, che a causa di un infortunio in allenamento dovrà rinunciare ai campionati assoluti di Firenze, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio. Il velocista azzurro dovrà sottoporsi ad alcuni esami per valutare l'entità del problema. Si complica l'avvicinamento agli europei di Birmingham. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. In aumento il traffico sulle autostrade della regione. Sulla A9 Milano-Chiasso per traffico intenso ancora code alla barriera di Como Grandate nei due sensi di marcia. Incolonnamenti causati dalle operazioni doganali sempre sulla A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per chi deve attraversare il confine di Stato. Sulla A8 Milano-Varese code a tratti tra le uscite di Lainate, Arese e Origio Ovest. Sul tratto milanese della A4 persistono le code per traffico intenso rispettivamente dalla barriera di Milano Est all'uscita di Sesto San Giovanni in quest'ultima direzione e tra Cormano e il bivio per la tangenziale nord verso Venezia. Sulla stessa A4 ma nel Bresciano sempre per traffico 4 km di coda da Desenzano a Sirmione in direzione di Venezia. Sulla A1 Milano-Bologna code per traffico intenso tra Melegnano e il bivio per la tangenziale est verso Milano. Traficate le tre tangenziali di Milano, i maggiori disagi sulla tangenziale nord tra il bivio per la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro nelle due direzioni e sulla tangenziale ovest per incidente e per traffico tra Rozzano e Corsico nei due sensi di marcia. Per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'attenzione da Gaia del Monaco.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: In quattro brani il meglio dell'estate: Shepard, Geronimo, Hathaway, What is Love, Marco Mengoni, Elodie, Pazza Musica, c'è anche Levante, canzone d'estate.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: musica.
1: Il meglio dell'estate nelle nostre Summer Hit, ora tempo di infotraffico, pubblicità e poi ci vediamo tutti, al mio paese con Serena Brancale, Levante e Delia.
2: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Borgodale e Rondissone verso Torino. Prudenza per un incidente anche sulla diramazione Ivrea-Santhià tra Albiano e l'interscambio Pavone in direzione A5 Torino-Aosta. Ci occupiamo quindi della tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per lavori tra Corso Regina e Bruere in direzione Piacenza. Infine, sempre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza, si rallenta tra Fedizzano e Asti-Est in direzione Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bœuf 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bœuf.
11: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
12: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
11: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
13: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
10: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
14: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre

0: via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Nera Brancale, Levante, Delia, al mio paese, qui su RVL la radio, queste occhio alla penna. Vi dicevo prima della questione del cervello, di come tenerlo sveglio, no? Anche con il caffè, uno ce l'ha l'idea, no? Mi faccio il caffè, mi tiro un po' su, quante volte lo abbiamo detto? Basta il profumo del caffè, è stato visto e basta il profumo. Quindi se proprio non volete prendere il caffè, perché magari il caffè bollette con il caldo, fatelo solamente il caffè. Sentite l'odore e aiuta a tenere sveglio il cervello.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
5: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
6: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: Ragazzi, con questa non entri.
8: Ma no, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
11: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul Lungolago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
12: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bötzsch 2026, dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bötzsch.
13: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
14: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
15: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
16: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
17: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
8: Edizione Flash di RBL informa. Buona serata da Luca Manghera. 16enne omegnese arrestato e portato in carcere. La polizia l'ha collegato allo spaccio nella zona ed era già noto alle forze dell'ordine. Aveva mezzo chilo di hashish in una cassaforte che solo i pompieri sono riusciti ad aprire. Sempre a Omegna, un 49enne è stato arrestato dai carabinieri. Ieri sera, durante un litigio, ha picchiato la moglie. L'uomo aveva già precedenti specifici. Ora si trova ai domiciliari a casa di parenti. Sembra sotto controllo l'incendio scoppiato ieri nei boschi della Valle Cannobina. Decisivo l'intervento di due Canadair. Allarme ieri sera per il mancato rientro di una coppia di escursionisti dall'Alpe Veglia. Sono stati ritrovati poi in un bivacco sani e salvi.
18: Il meteo di RVL.
19: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
8: Previsioni del tempo per giovedì 23 luglio. Al mattino prevalentemente nuvoloso, nel pomeriggio più sereno, temperature tra 16 e 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
20: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Langsy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
21: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
22: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

domenica, lui è safe su RVL nella serata di Occhio al Pin. Stiamo chiacchierando un po' di come tenere allenato il cervello. Oggi che è il World Brain Day, fateci sapere i vostri passatempo preferiti durante l'estate, soprattutto che è quel periodo in cui magari ti calmi un po', dici vabbè dai sto rilassato, ma poi trovi sempre qualcosa da fare, una parola crociata. Intanto ci sono arrivate conferme di quello che dicevamo nella prima ora, che molti hanno provato a farsi fare degli schemi da ChatGPT, no? Degli schemi bianchi da riempire, e non è che siano venuti fuori degli schemi proprio da professionisti con definizioni sbagliate, lettere sbagliate, posizionamento delle lettere sbagliato, magari la soluzione era da 4 lettere e invece ChatGPT ha fatto uno schema da 3, quindi stavi lì a dire vabbè che adesso che ci metto lì dentro. Tame Impala, Dracula.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Da Alpina Factory Store ci sono i saldi, vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
4: Torna Allegro con Brio a Verbania, nel parco di Villa Maglioni, dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Heavy e Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Canner Oliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
2: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
3: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
5: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

I My Love, Sofia and the Antoniats su RVL. Stiamo chiacchierando di come tenere allenato il cervello. Abbiamo parlato di caffè, che basta sentire l'odore, ma niente batte il rosmarino. Il rosmarino, l'odore di rosmarino aiuta nei compiti di matematica. Ci sveglia un po', ci aumenta la memoria quando siamo al lavoro. Quindi ecco, se volete, no? Avete dei compiti di matematica da fare, via. Rosmarino a go go. Senza pensieri, cucinate del pollo, andate in giro per rosticcerie e vedete un po' come va. Addirittura qualcuno segnala che se vai a dormire con un problema in testa potresti sognare la soluzione. Questo secondo me è una cosa che si avvicina molto alla fantascienza. Vi è mai successo di avere un problema di qualsiasi genere, immagino lavorativo, scolastico, se andate a dormire vi siete svegliati, risolto, che problema c'era? Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

con Siena Spyro, Material Lover, si chiude l'appuntamento di questo mercoledì con Occhio al Pinna. Da Marco Pennacchini è tutto, passate una splendida serata e passatela in compagnia di Fabiana che arriva adesso con RVL Stories. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 16.

0: tra poco su RVL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della carcerazione dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori. Il magistrato di sorveglianza rivela che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità ed urgenze indispensabili per provvedere cautelativamente. Si aggrava il bilancio dell'attentato di Modena del 16 maggio. A due mesi dalla folle corsa di Salim El-Kudri è deceduta questa mattina Monica Esposito. La donna 55 anni si è spenta nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena. Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva a una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro con una media di 2,196 euro al litro. Nuova uscita a sorpresa da Castel Gandolfo per il Pontefice. Il Papa si è infatti recato in visita al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra. Leone XIV si è fermato in preghiera davanti all'affresco e ha salutato alcuni fedeli. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Ciclismo. Il belga Philipsen brucia allo sprint Schmid e Koich e si aggiudica la 17ª tappa del Tour de France, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Permangono code sulla 9 Milano Chiasso da Como Monte Olimpino alla Dugana Svizzera in quest'ultima direzione. Sulla 8 Milano Varese rallentamenti per traffico tra Lainate e Busto Arsizio verso Varese. Ancora molto trafficato il tratto urbano dell'A4 tra il bivio per Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Brescia e verso Venezia. Sempre sull'A4 ma nel tratto bresciano code tra Rovato e Palazzolo verso Milano. Invitiamo qui a procedere con cautela per la presenza di materiali in carreggiata. Torniamo sulle tangenziali milanesi. I maggiori disagi al momento sulla tangenziale est e nord dal bivio per Paullo a quello per la vecchia Valassina nei due sensi di marcia e sulla tangenziale ovest dal bivio per la statale 412 della Valtidone a quello per San Siro, anche qui nei due sensi di marcia. Traffico anche sulla Milano Meda in uscita dal capoluogo con code e rallentamenti tra il bivio della tangenziale nord e quello per Cesano Maderno verso Meda. Sulla Milano Lecco per un incidente si rallenta tra Nibionno e il bivio per Giussano in direzione Milano. Infine a Bergamo code per traffico sostenuto sull'asse interurbano tra Curnasco e Seriate verso Lecco. Per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'attenzione da Gaia del Monaco.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Noi ci siamo.
5: Per tutta l'estate RVL.
4: Per tutta l'estate RVL.
5: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
5: Te ne suoniamo
4: di santa ragione.
6: Ed è arrivato anche il mercoledì, che è quel momento della settimana che ci fa tirare un minimo di sospiro di sollievo, perché siamo già a metà settimana. Dopo Marco Pennacchini, che saluto e torna domani con Occhio e Penna, con la Fabi, che sono io, fino alle 22 c'è Che Stories. Tre ore fatte di buona musica da ascoltare insieme, qualche notizia e curiosità.
4: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories. Yeah!

Partenope, Merkel Cremont, Serena Brancale, i The Colors. Oggi torniamo a parlare di Shakira, che ha lanciato un appello a sostegno dell'istruzione dei bambini venezuelani colpiti, ricorderete, dal terremoto dello scorso 24 di giugno. E così la cantante, che aveva già annunciato nei giorni scorsi questa donazione di $500,000 per i minori colpiti dal sisma, ne ha approfittato per lanciare anche un appello che è stato condiviso sui suoi social e ha spiegato che purtroppo oltre 430 scuole sono state distrutte e migliaia di bambini rischiano di non avere un istituto dove tornare all'inizio dell'anno scolastico, ovvero a settembre, e quindi sta cercando naturalmente di chiedere aiuto proprio per un sostegno per i bambini venezuelani. Adesso la ascoltiamo con Dai Dai.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo rallentamenti per lavori tra gli svincoli Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, sono segnalate ancora code al traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di circa 15 minuti in entrambe le direzioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
13: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
14: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
15: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
16: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
17: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: Pressure Queen assieme al Duca Bianco David Bowie. Allora vi informo che il 10 di luglio ha aperto ufficialmente al Museo Internazionale Biblioteca della Musica di Bologna una mostra dedicata al Magic Tour del 1986 con immagini di un fotografo molto famoso che riguarda proprio i Queen e The Last Tour. Le foto sono tantissime, ci sono per esempio 37 stampe, una selezione di memorabilia, dei pezzi esposti per la prima volta in Italia, tra cui la replica autografata della chitarra Red Special di Brian May e oggetti legati a sessioni di registrazioni e concerti. L'esposizione sarà visibile fino all'11 ottobre 2026. Organizzatevi, non perdete questo appuntamento. Adesso Jovanotti e Alfa, buon vento!
1: È un po'...

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bötzsch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bötzsch.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania una super serata da non perdere con direttamente dagli anni 90 Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beachforbabies.com.
6: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli. In Corso Mameli 31 a Intra.
7: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: È la tua idea con RBL la radio.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. E con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali che i carabinieri di Omegna hanno arrestato in flagrante ieri sera un uomo di 49 anni con precedenti specifici. A chiamare il 112 la moglie inizialmente ha chiesto aiuto per un litigio in corso, ma poi ha chiuso la telefonata dicendo di aver sbagliato numero. L'operatore ha quindi individuato la posizione e inviato una pattuglia. La donna aveva ecchimosi in faccia e sulle braccia, ma ha ripetuto di aver chiamato per errore. Il figlio minore però scoppiato in lacrime raccontando che il padre aveva picchiato la madre. Quest'ultima è stata portata in ospedale per essere medicata, mentre l'uomo è stato messo ai domiciliari presso l'abitazione di un familiare. Sempre a Omegna è finito in manette un ragazzo di 16 anni già noto alle forze dell'ordine. La polizia è arrivata a lui investigando sullo spaccio nella zona e ha trovato in una cassaforte a sua disposizione, per la cui apertura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, 500 grammi di sostanza stupefacente e una pistola d'aria compressa priva di tappo rosso. Nella sua camera c'erano poi due bilancini di precisione. Il GIP ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in carcere. Non c'è pace per i boschi del Vicio. Risolti gli incendi in Ossola e concluso per fortuna subito quello scoppiato ieri sopra Omegna, ora si combatte in Valcannobina. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandris.
3: Per tutta la notte i vigili del fuoco e i B hanno presidiato i boschi interessati ieri da un vasto incendio divampato alle pendici del monte Limidario tra Cannobbio e Valne Cannobina, con un fronte di circa 500 metri. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero e sono state posizionate delle vasche d'acqua per i lanci. È sotto controllo la situazione all'Alpe Mastrolino sopra Omegna. Anche lì nel pomeriggio si è sviluppato un incendio.
2: Sono durate diverse ore le operazioni di ricerca di due escursionisti, marito e moglie, dispersi nell'area dell'Alpe Veglia. L'allarme è scattato ieri sera quando i familiari non li hanno visti rientrare. I due sono stati poi localizzati in un bivacco dove avevano deciso di fermarsi a causa della stanchezza e del sopraggiungere del buio.
1: Il meteo di RVL.
0: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
2: Previsioni del tempo per giovedì 23 luglio: al mattino prevalentemente nuvoloso, nel pomeriggio più sereno, temperature tra 16 e 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
0: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

E con questa IPIO però anche no, J-Ax è diventato ufficialmente uno dei tormentoni dell'estate 2026. Tra i più quotati c'è infatti questo pezzo insieme a Fred De Palma, Demi Schilla e Anita. Insomma, iniziamo un po' a scoprire quelli che sono i pezzi usciti appunto in questa estate 2026 che potrebbero effettivamente salire sul podio dei pezzi tormentoni dell'estate. Ne avremo uno a fine settembre che riuscirà ad averla vinta su tutti, lo scopriremo. Adesso Martin Garrix assieme a Ed Sheeran, Repeat It.

Harrix e Ed Sheeran, ma torniamo a parlare di X Factor, pronto a tornare con lo stesso format di sempre, ma con alcune novità. Intanto i quattro giudici hanno già iniziato a selezionare i talenti che andranno a formare le loro squadre e sappiamo appunto che si è aggiunto a Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia proprio Irama. Alla conduzione è stata confermata Giorgia e quando inizierà ufficialmente il talent? Beh, la data scelta è quella di giovedì 10 settembre 2026 e quindi lì avremo modo di scoprire insomma i talenti che si sono presentati e chi riuscirà a partecipare al format. Noi Irama lo ascoltiamo adesso, questa è Cabana.

0: programma Suzuki 10 e Lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
15: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate.

Inhaler nel nostro Key Stories, ancora buon mercoledì dalla Fabi insieme fino alle 22. Siamo anche pronti per il primo giro di boa. Tra poco ritroveremo anche la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Adesso c'è la Ossa Nostra.

0: ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato pochi giorni fa a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo ha deciso il Tribunale di Torino, che ha respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena. Un 22enne è morto annegato nella tarda mattinata di oggi a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. L'incidente sarebbe avvenuto al centro del lago, nei pressi dell'isola Bisentina. Il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso. Una drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore 4 operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni, morto schiacciato in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone, Pontecorvo e Santa Maria Capo Vetere. Le comunicazioni da parte del ministro dell'economia Giorgetti sulla questione delle clausole di salvaguardia nazionale sono previste per la giornata di mercoledì 5 agosto alla Camera. Un passaggio propedeutico alla richiesta di utilizzare la flessibilità concessa da Bruxelles per la difesa e l'energia. Ciclismo Tour de France. Il belga Philipsen brucia allo sprint Schmidt e Cosi e si aggiudica la 17ª tappa, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90.

0: Oggi
1: dagli anni 90 oggi
0: in sequenza.
2: E non può mancare nel nostro Che Stories anche il 4x4, primo dei due appuntamenti che condividiamo. Tra poco ritroveremo anche Giorgia e Gianna Nannini in Salvami e anche i Clean Bandit in Symphony, Summer Funk di Francesco Gabbani, ma subito Sweetest Thing degli U2.
0: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

4x4. Solo il meglio dei successi di RVL, la radio dagli anni 90, oggi in sequenza.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo rallentamenti per lavori tra gli svincoli Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, sono segnalate ancora code al traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di circa 15 minuti in entrambe le direzioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La Vacascia a Caprezzo in collaborazione con la Proloco organizza lavorazione con la Proloco

0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
0: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
2: Canner Oliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 30.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Katy Perry con Watch It Burn, che è il nuovo singolo. Tra l'altro è stata al Lucca Summer Festival domenica 19 luglio. Spesso lei torna in Italia. Ricordo che di questo pezzo è uscito ufficialmente anche il videoclip, che avete così magari modo anche di vedere facendo una googolata. Tra le altre cose, ricordo che lei rimane tra le artiste di maggior successo della storia della musica. Adesso torniamo in Italia per ascoltare il nuovo di Cioffi, si intitola Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: Ragazzi, con questa non entri.
7: Ma no, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bötzsch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bötzsch.
13: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
14: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
15: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
16: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19:30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
17: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
18: Super Trailers, il cinema alla radio.
19: I Minion sono tornati!
20: Il film su come conquistarono Hollywood.
21: Pignata, carbonara, lasagna.
20: E rischiarono di perdere il pianeta.
19: Hai scritto un film di mostri?
20: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Super Trailers.
22: Dal regista Christopher Nolan.
23: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
22: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
23: Andiamo!
22: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Super Trailers.
0: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. E la tua radio preferita, RVL, la radio.

Tonella Tiaga, di Tonella Tiaga, che stiamo vedendo in giro anche nei vari festival in Italia in questa estate 2026. Ma vi voglio ricordare poi che ci sono due appuntamenti già fissati nei club per Di Tonella Tiaga, che il 27 di novembre sarà all'Atlantico di Roma e il 30 al Fabrique di Milano. La cantautrice quindi sta rilasciando anche una serie di interviste dove si sta raccontando. Abbiamo già detto che le piacerebbe tanto scrivere un musical perché adora questo genere, e poi ha anche detto che sul palco a lei piace portare le sue battaglie scritte anche in musica, e che potete trovare nel suo ultimo album Miss Italia. Bob Sinclar, Kaisa, I Can Wait.

I Can't Wait di Bob Sinclair e Kaisa nel nostro Che Stories. Ma visto che stiamo per ascoltare un grande successo di Casey and the Sunshine Band, ne approfitto anche per ricordarvi l'appuntamento del fine settimana con Ti Ricordi Quando, ogni sabato e ogni domenica su RBL Radio. Vi aspetta questo contenitore fatto di tanti successi 70-80 in vinile e confezionato dal nostro Piero Pratesi.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
7: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
12: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, questa è Canto d'Amore, una bella collaborazione che abbiamo ritrovato nel nostro Key Stories di oggi, mercoledì 22 di luglio. Stiamo per chiudere anche la seconda ora del nostro appuntamento, ma abbiamo ancora 60 minuti da passare insieme. Tra poco, dopo l'informazione, si riparte alla grande con il 4x4. Subito Karol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo i tribunali di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori delle 71enne di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Secondo i togati non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Giallo a Ibiza, Francesco Forzieri, italiano di 33 anni, è stato trovato morto sull'isola la mattina del suo compleanno, il 20 luglio, non molto distante dal ristorante in cui lavorava come cameriere. Sul corpo trovato senza vita sarebbe già stata eseguita l'autopsia, i cui esiti non sono ancora stati resi noti. Tragedia a Barisardo, in Sardegna. Un giovane di 25 anni ha perso la vita al termine di una violenta lite. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un'auto avrebbe investito una coppia di ragazzi e subito dopo l'impatto il conducente sarebbe sceso dal mezzo per poi accoltellare ripetutamente il giovane. La ragazza che era con lui è stata ferita alle gambe a causa dell'impatto con l'auto. La procura di Roma avrebbe individuato i primi sospettati per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto lo scorso 4 luglio all'ospedale israelitico di Roma. Al momento, sul registro degli indagati, sono finiti due custodi del nosocomio. Il fentanyl, sostanza oppioide ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Su di essa non sono stati rinvenuti segni di effrazione, motivo per cui il cerchio si era subito stretto intorno al personale che aveva accesso alla blindata. Chiudiamo con il calcio. C'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, così come è accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eklund. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
3: Come anticipato, ci siamo, c'è il 4x4, secondo e ultimo appuntamento di oggi nel nostro Che Stories. Preparatevi perché tra poco ascolteremo Noemi e Fiorella Mannoia in L'amore si odia, ma anche Thunder degli Imagine Dragons, Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola, subito i Savage Garden, Truly, Midly, Deeply.
2: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas.

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
3: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

Dance No More di Harry Styles. Abbiamo scoperto che a lui piace correre, passeggiare, lo sappiamo perché spesso era stato immortalato dai fan anche in giro per Roma, e pare che anche ai concerti se ne sia andato proprio facendo jogging. Il runner più famoso del mondo è stato infatti ripreso mentre faceva jogging verso Wembley prima del concerto. Il video della pop star che corre al lavoro è diventato chiaramente subito virale e ne ha approfittato, come tanti magari di noi che se hanno la possibilità magari sono vicini a casa, se ne vanno al lavoro correndo, in bicicletta, e gli altri utilizzano i mezzi oppure l'auto. Hai capito, Harry Styles è in grande forma. Serena Brancale, Levante, Delia, questa è Al mio paese.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
9: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
13: Edizione flash di RBL informa. Buona serata da Luca Manghera. 16enne omegnese arrestato e portato in carcere. La polizia l'ha collegato allo spaccio nella zona ed era già noto. Le forze dell'ordine aveva mezzo chilo di hashish in una cassaforte che solo i pompieri sono riusciti ad aprire. Sempre a Omegna, un 49enne è stato arrestato dai carabinieri. Ieri sera durante un litigio ha picchiato la moglie. L'uomo aveva già precedenti specifici, ora si trova ai domiciliari a casa di parenti. Sembra sotto controllo l'incendio scoppiato ieri nei boschi della Valle Cannobina. Decisivo l'intervento di due Canadair. Allarme ieri sera per il mancato rientro di una coppia di escursionisti dall'Alpe Veglia. Sono stati ritrovati poi in un bivacco sani e salvi. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Singapore, Plutone di Emanuele Aloia nel nostro Key Stories. Parliamo di social, dai, che voglio ricordarvi come sempre che anche noi di RVL la radio siamo presenti sui social. Ci trovate sia su Facebook che su Instagram. Se utilizzate questi social, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a cercare il nostro contatto, mettere un mi piace oppure un segui per entrare a far parte del nostro mondo virtuale. Grazie ai social siete sempre aggiornati per quanto riguarda i nostri eventi, ma anche le notizie e le curiosità. Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
4: Torna Allegro con Brio a Verbania nel parco di Villa Maglioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Heavy e Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
5: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
6: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato di Still Lefty. Vi ricordo che lei è una giovane artista, classe 2002, cantautrice americana, e mi sa che inizieremo a tenere sott'occhio anche lei, perché grazie a questa Boston ha raggiunto un'ottima notorietà. La sua carriera è iniziata sin dalla prima infanzia, mentre studiava all'estero ad Amsterdam durante un periodo depressivo. Pare che abbia iniziato poi a condividere le sue prime composizioni musicali sui social, in modo particolare su TikTok, e dopo aver consolidato la sua presenza proprio sul social media ed essersi laureata nel 2024, ha iniziato a pubblicare musica in modo indipendente. Sì, avete capito bene, e finalmente siamo riusciti a sentirla anche qui in Italia, perché grazie a questo singolo ha debuttato nella classifica Billboard Hot 100 al numero 95. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: In ogni canzone
1: un brivido di piacere.
0: Sei su RBL, la radio. Secondi
2: mo, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: Arrivati ai saluti, è arrivato il momento di chiudere il nostro Key Stories anche di oggi, mercoledì, ma torniamo domani 19:22, vi aspetto come sempre per passare un po' di tempo insieme tra tanti successi, quelli che su RVL e la radio potete ascoltare 24 ore su 24, le nostre notizie e curiosità. Vi invito anche a rimanere collegati perché sta per arrivare la redazione e subito dopo la nostra Adriana Paratore con Day by Day. Dalla Fabia tutto, vi saluto con i pinguini tattici nucleari e sorry, scusa, lo sento. A domani, ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Key Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Un giovane di 25 anni è stato ucciso a coltellate per strada questo pomeriggio a Bari Sardino, gli Astra, dal conducente di un'auto. Secondo i primi riscontri, l'aggressore avrebbe investito la vittima mentre si trovava con una ragazza. Poi è sceso dalla vettura e lo ha colpito ripetutamente con un coltello, uccidendolo. L'intervento degli operatori del 118 non è riuscito a salvare la vita al giovane. La ragazza, che era assieme alla vittima, è rimasta ferita, riportando gravi traumi alle gambe, e si trova ora ricoverata all'ospedale di Cagliari. Arriva l'attesa tregua dell'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale. Poi domani solo una, Palermo. Oggi allerta rossa solo a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. E arriva anche il maltempo. Grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporale al centro-sud. Stretta sulla sicurezza nelle piscine. In arrivo la chiusura per gli impianti con bocchettoni d'aspirazione fuori norma. Lo prevede un emendamento bipartisan al DL Sport in esame alla Camera, applicabile a tutte le strutture pubbliche, private o collettive. Se le difformità non verranno sanate, scatterà lo stop definitivo alle attività. La misura, sostenuta da tutti i gruppi parlamentari dopo i recenti incidenti, punta a garantire adeguati standard tecnologici per tutelare i bagnanti dai rischi di aspirazione. Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazze al finanziere americano. La morte di Siad è avvenuta lunedì sera a Colombo, apparentemente per arresto cardiaco. Chiudiamo con lo sport. Allegri come Conte. Anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila a Dimaro. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla battuta dopo aver sbagliato un rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Piccolo problema fisico per Lorenzo Lucca, uscito all'85esimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate,

0: Buonasera amici, buon mercoledì e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Anche oggi altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, e ovviamente ritornerà domani alla stessa ora, e noi invece saremo insieme fino a luna.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

amici, oggi la S Roma compie la bellezza di 99 anni. Veniva fondata infatti il 22 luglio del 1927. Pensate un po' che la Lazio ha impiegato 27 anni a giocare il primo derby e l'ha perso. Comunque la S Roma nasceva la bellezza di 99.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per

0: Per info associazionelettelaltura.com.
1: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
2: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

22 luglio del 1979, quando Little Richard predicava la salvezza in tutti gli Stati Uniti, pronunciando la famosa frase: se Dio può salvare un vecchio omosessuale come me, può salvare chiunque. Perché? Quale fu il motivo della conversione? È semplice. Mentre era in tour in Australia, un giorno vede una gigantesca palla di fuoco e pensa: oddio, è arrivata la fine del mondo, sarò distrutto, finirò all'inferno, meglio che mi converto. Così smette con il suo genere rock and roll, passa ai cori gospel della chiesa, si converte e fonda la Little Richard Evangelic Team. Ed è il 22 luglio del 1979 che pronuncerà questo discorso. Solo successivamente verrà a sapere che la palla di fuoco che aveva visto in Australia in realtà era lo Sputnik. Vabbè, comunque, questo episodio accadeva il 22 luglio 1979.

0: droga. Nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo. Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
6: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
7: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale. In collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
8: In Lombardia, sul tratto urbano milanese della A4, tra le ore 21 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra Cormano e Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla 8 dei Laghi, tra le ore 21 e le ore 5, chiusura del tratto Busto Arsizio Gallarate in direzione di Varese. Sulla A9 Milano Chiasso, tra le ore 22 e le ore 5, chiusura del tratto Como Centro Chiasso in direzione della Svizzera. Chiusura anche del tratto compreso tra lo svincolo Lago di Como e l'uscita per la tangenziale sud di Como, in questo caso in direzione di Milano. Sulla tangenziale est di Milano, tra le ore 22 e le ore 5, chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Linate viale Forlanini e l'uscita di Camollue, in direzione quindi di Bologna. Sulla tangenziale ovest, sempre tra le 22 e le 5, chiusura del tratto compreso tra il bivio con l'Autosole e l'uscita Valtidone Pavia Opera in direzione Laghi. Sulla A7 Milano-Genova, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto Bolzaneto-Busalla in direzione di Milano. Sulla 10 Genova Ventimiglia, sempre tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. Per la stessa 10 tra le ore 22 e le ore 5:30, chiusura del tratto compreso tra Genova Pra e Genova Aeroporto, in questo caso in direzione di Genova. Nel Veneto, sulla 13 Bologna-Padova, tra le ore 21 e le ore 5, chiusura del tratto Rovigo-Boara in direzione di Padova. In Friuli Venezia Giulia, infine, sulla 23 Palmanova-Udine-Tarvisio, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Carni e Pontebba in direzione del confine con l'Austria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
9: Un
7: servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

buona serata amici, questa è RVL la radio, io sono sempre Adriana Paratore con voi, ancora fino a luna di notte. Allora, che si fa di bello? Come va? Come è andata questa giornata lavorativa? E soprattutto, cosa state facendo di bello mentre ci ascoltate? Scrivetecelo su WhatsApp, il numero è lo 0323 55 21 24. Stare

Appena finiti i mondiali e già ci sono le polemiche, già c'è il chiacchiericcio, un po' perché la finale è finita in rissa e un po' per via del mistero della foto dalla quale è stato cancellato Trump. Vabbè, parliamo di questo tra un attimo, state là.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
4: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
12: Te le suoniamo di santa ragione.
13: Let's go. Sounds good.

by Day con Adriana Paratore.

Allora, la FIFA ha escluso Trump dalla foto dei festeggiamenti della Spagna per i mondiali dopo che era stato fischiato mentre consegnava le medaglie. Ed effettivamente, se andate a guardare un po', io l'ho visto scartabellando un po' i vari tabloid americani, il momento in cui loro esultano con le varie, con le medaglie, con le coppe e con la coppa, praticamente si vedono loro tutti insieme e di lato c'è Trump. In realtà sembra un po' defilato, ma poi nella foto ufficiale che è stata postata sui social, Trump sparisce e si vede solo un pezzetto del vestito di Trump che si intravede. È stato voluto o semplicemente Trump non doveva essere proprio nella foto e è capitato nel mezzo? Ditemi voi che ne pensate.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Un saluto dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump, parlando mentre si recava alla base aerea di Dover per il trasferimento delle salme dei soldati caduti nella guerra con l'Iran, si è rifiutato di esprimersi sulle circostanze precise che hanno portato ai decessi. Ha però affermato che l'Iran pagherà un prezzo salato e che verranno decimati, facendo notare che è in corso un'indagine sull'incidente in Giordania. Su X, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi commenta: la nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio. Un ragazzo italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato morto a Ibiza la mattina del suo compleanno, lunedì 20 luglio. A confermarlo è suo fratello, che si sta imbarcando in un volo per raggiungere l'isola spagnola. Originario di Lucera, in provincia di Foggia, era residente a San Benedetto del Tronto e lavorava sull'isola come cameriere. Il corpo è stato trovato nelle acque vicine a un molo, nella zona del porto di Marina Botafoc. Ignoti i risultati dell'autopsia. Il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis, a risarcire oltre 300.000 euro a due ex collaboratori per averli licenziati senza preavviso, il cui contratto sarebbe scaduto a luglio 2029. La revoca era stata motivata dal venir meno del rapporto fiduciario per incompatibilità personale e attività insoddisfacente. Il giudice ha però dato ragione ai lavoratori, disponendo il pagamento delle retribuzioni spettanti fino alla scadenza del contratto. Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono stati indagati dalla procura per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. Del caso si occupano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo. Il fentanyl, sostanza oppioide, ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Domani l'annuncio con i club di Serie A, non penso, Guardiola, non fatemi dire niente. Queste le parole del presidente della FIGC, Giovanni Malagò, intervenuto a margine della Coppa Canottieri. In squadra con lui era presente anche Roberto Mancini, che ha detto: non sono stato contattato, non dipende da me, quel ruolo piace a tanti. Nel frattempo si aspetta la risposta di Pep Guardiola. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: avventura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso

0: 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

oggi ritorniamo a parlare di Noemi, perché come vi avevo anticipato, lei lo scorso weekend durante il concerto è caduta e si è fatta male ed è finita al pronto soccorso. Tra poco vi aggiorno sulle sue condizioni, state là.

0: Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
6: Don't worry, be happy.
7: Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
5: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: In ogni canzone
13: un brivido di piacere.
12: Sei su RVL La Radio.

Insomma, come sapete, Noemi qualche giorno fa, durante il suo concerto in provincia di Chieti alla Marina di San Salvo, aveva alzato le mani al cielo, si era rivolta verso il pubblico, si è sporta troppo dal palco, ha perso l'equilibrio e è caduta per terra. Si è fatta malissimo, ha tutta una serie di fratture, per fortuna composte, quindi non ha bisogno di operazioni, però deve portare il collarino quando è sdraiata, quando dorme, quando sta a letto, tutta incerottata, e deve stare a riposo per almeno un mese. Ciò significa che prima di Ferragosto di ricominciare col tour non se ne parla, ma mi sembra il minimo, poverina.

State ascoltando il Day by Day su RBL, la radio disponibile anche sui vari social, soprattutto Facebook e Instagram, dove siamo davvero tanto tanto attivi. Cercateci, RBL la radio.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio, un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
7: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate,

proposito di concerti, ma vi siete mai chiesti come fanno tutti i fan degli artisti che rimangono sempre fermi là? Ma non gli scappa ad andare in bagno? Cioè, a volte pur di non perdere il posto in prima fila per vedere il proprio artista preferito, si fanno tanti sacrifici, ma uno se la tiene dall'inizio alla fine? No, ragazzi, si è scoperto che alcuni di loro indossano il pannolone e tra poco vi racconto la storia agghiacciante che è stata riferita da Olivia Rodrigo. State là.

0: Letteraria.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Il presidente Donald Trump ha sostenuto che l'Iran vuole fare un accordo a tutti i costi, ma lui si è opposto. In questa schermaglia che abbiamo con la Repubblica Islamica dell'Iran, la chiamo così, stanno subendo colpi durissimi e vogliono fare l'accordo, ha detto Trump durante un comizio in Georgia e poi ha aggiunto: ma io dico che non sono ancora pronti a farlo, perché ogni volta che ne fanno uno vogliono cambiarlo, vogliono modificare tutto, non sono pronti, ma lo saranno presto. Ora in Italia il corpo di una donna avvolto in un telo e nascosto nel vano contenitore del letto in un appartamento trovato in perfetto ordine. È lo scenario su cui indaga la squadra mobile di Torino dopo il ritrovamento del cadavere di Daniela Florea, 35 anni, di origini romene, in un alloggio di via Paisiello nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio, pur senza escludere al momento altre ipotesi. Non si ferma l'emergenza incendi in Sicilia. Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto oggi dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in contrada Mimiani, a San Cataldo. Un suo collega, colto anch'egli da malore durante l'intervento, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Una 29enne italiana ha sfregiato con l'acido il compagno a Pobezia, alle porte di Roma. L'uomo era stato trovato con ustioni al viso e al corpo sul pianerottolo di casa dopo una lite. A casa di lei un flacone da un litro di acido professionale disgregante. Lui resterà permanentemente sfigurato in viso. Lei posta in libertà dal GIP del Tribunale di Velletri perché non sussisterebbero i presupposti per la custodia cautelare in carcere o ai domiciliari, ma solo il divieto di avvicinamento alla persona offesa entro i 1000 metri. Ciclismo Tour de France. Dopo tante volate da disaster, Jasper Philipsen torna The Master a Vuonon e vince la 17ª tappa della Grand Boucle. Assist meraviglioso di Van der Poel che gliela serve su un piatto d'argento. Secondo Mauro Schmidt, terzo Olaf Koji, ottavo Mats Pedersen che rimane in maglia verde. Tadej Pogacar controlla senza particolari patemi e si avvicina sempre di più alla vittoria finale. Era l'ultima notizia dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

insomma, parliamone di questi fan irriducibili che una volta che si sono presi il posto più vicino possibile, il più vicino possibile al loro cantante preferito, non lo mollano neanche a costo di farsi la pipì addosso. Giuro che non sto scherzando, perché dopo essere stati per ore, se non addirittura giorni, accampati, uno dice: col cavolo che ti mollo il posto per andare in bagno. E che cosa fanno? Molti si mettono il pannolone. E Olivia Rodrigo ha scoperto questa cosa perché ha detto: ragazzi, io a volte dal palco sento la puzza, è insopportabile, lo capisco che vi siete messi il pannolone, ma guardate che state esagerando, voi non state bene. Ma vi pare normale? Cioè, voi pensate che nessuno se ne accorga? Ma guardate che la puzza si sente. Ma che è sta moda del pannolone? Ma me la spiegate?

0: nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
7: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
6: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0521 24.
11: Noi ci siamo.
12: Per tutta l'estate RVL.
11: Per tutta l'estate RVL.
12: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
11: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: negozio di abbigliamento, una cliente mi chiede consiglio sulla taglia di un paio di bermuda da regalare al marito. Allora, signora, mi può descrivere la sua corporatura?
1: Normale. Amici, tra un attimo, commesso perplesso nella rubrica Casi Umani, state là.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

momento della rubrica Casi Umani, oggi ho scelto la pagina Facebook col messo perplesso. Cliente si affaccia e chiede se può entrare con il cane. Certo, può entrare tranquillamente. Ne assicura? Sì, certamente. Perché so che alcuni negozi non vogliono. Non si preoccupi, può entrare. Bah, non so. Ne è proprio sicura sicura? Sì, certo, entri pure. Può sembrare una domanda legittima, l'insistenza un po' meno. Se non fosse che lavoro in un pet shop. Salone di toilettatura. Entra una signora anziana con un bichon dopo più di un anno che non si fa vedere. Lavo toso il cane e quando torno a ritirarlo, signora, sono XX. Era annodatissimo. Ma come? Un mese fa mi ha fatto pagare la metà? No, signora, è più di un anno che non viene da me. No, sono sicura. Calma, zen. Signora, guardi che il suo cane l'ho riconosciuto, è più di un anno che non viene e anche l'altra volta ha pagato così. E da cosa l'avrebbe riconosciuto? Signora, secondo lei quanti bicioni a tre gambe ci sono in tutta la provincia? Ha pagato, ringraziato ed è uscita. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che ritorna puntuale domani alla stessa ora, ma adesso si ritorna alla musica.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Pratore, qua su RVL la radio, tra poco Retape. Noi ci sentiamo domani, ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Pratore.

0: tra poco su RBL la radio. Red Tape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Il presidente Donald Trump ha sostenuto che l'Iran vuole fare un accordo a tutti i costi, ma lui si è opposto. In questa schermaglia che abbiamo con la Repubblica Islamica dell'Iran, la chiamo così, stanno subendo colpi durissimi e vogliono fare l'accordo, ha detto Trump durante un comizio in Georgia e poi ha aggiunto: ma io dico che non sono ancora pronti a farlo, perché ogni volta che ne fanno uno vogliono cambiarlo, vogliono modificare tutto, non sono pronti, ma lo saranno presto. Ora in Italia il corpo di una donna avvolto in un telo e nascosto nel vano contenitore del letto in un appartamento trovato in perfetto ordine. È lo scenario su cui indaga la squadra mobile di Torino dopo il ritrovamento del cadavere di Daniela Florea, 35 anni, di origini romene, in un alloggio di via Paisiello nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio, pur senza escludere al momento altre ipotesi. Non si ferma l'emergenza incendi in Sicilia. Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto oggi dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in contrada Mimiani a San Cataldo. Un suo collega, colto anch'egli da malore durante l'intervento, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Una 29enne italiana ha sfregiato con l'acido il compagno a Popezia, alle porte di Roma. L'uomo era stato trovato con ustioni al viso e al corpo sul pianerottolo di casa dopo una lite. A casa di lei un flacone da un litro di acido professionale disgregante. Lui resterà permanentemente sfigurato in viso. Lei posta in libertà dal GIP del Tribunale di Velletri perché non sussisterebbero i presupposti per la custodia cautelare in carcere o ai domiciliari, ma solo il divieto di avvicinamento alla persona offesa entro i 1000 metri. Ciclismo Tour de France. Dopo tante volate da disaster, Jasper Philipsen torna The Master a Vuanon e vince la 17esima tappa della Grand Boucle. Assist meraviglioso di Van der Poel che gliela serve su un piatto d'argento. Secondo Mauro Schmidt, terzo Olaf Kosi, ottavo Mats Pedersen che rimane in maglia verde. Tadej Pogacar con controlla senza particolari patemi e si avvicina sempre di più alla vittoria finale. Era l'ultima notizia dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
8: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.
9: Let's go! Daniel Jack presents Retape.